gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana 2021.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

4 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005,

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: 2019.
3: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.

0: 5 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Continua il nostro viaggio tra le stelle anche in questo weekend, sabato 18 luglio. Ariete, energia al massimo, hai tutte le carte in regola per ottenere risultati importanti. E tra l'altro questo weekend, almeno per oggi, ti trova forte, poi magari domani ci sarà qualche rallentamento, cogli ogni occasione. Toro, sul lavoro serve chiarezza, perché se ci sono questioni legali ancora aperte, qui penso a chi magari ha vissuto un problema di rimbalzo, lavora per una ditta che ha avuto delle interruzioni, e direi che questo è il momento di fare il punto della situazione. Meglio valutare ogni passo con prudenza. Mentre per quanto riguarda l'amore, soddisfazioni in arrivo, questo è un sabato intrigante. Gemelli, l'amore lascia qualche dubbio? Attenzione, soprattutto nei rapporti con Vergine, Pesci. A volte tu parli, dici tante cose, ma sembra che il partner recepisca la metà di quello che tu esprimi. Il weekend richiederà prudenza. Cancro, una giornata che invita alla riflessione. Devi sempre seguire il tuo intuito, ancor di più adesso, visto che Mercurio è nel segno. Però il dentino avvelenato nei confronti di un capo, di un'organizzazione, di qualcuno che non ti ha aiutato. I più coraggiosi hanno cambiato ruolo, fanno cose diverse. La pazienza sarà la tua migliore alleata. Leone, hai voglia di metterti in gioco e dimostrare quanto vali, giusto? Perché con un cielo così, rimanere nelle retrovie è sbagliato. La determinazione non manca. Finalmente torna la voglia di amare per chi ha già una coppia. È tempo di dire sì. Per chi è reduce da una delusione, sabato e domenica sono giornate intriganti. Vergine, con questo cuore che torna protagonista, Venere nel segno, dovresti abbandonare l'idea di razionalizzare ogni legame sentimentale. Parlo ai cuori solitari, ovviamente. Chi è in coppia riscoprirà emozioni che sembravano assopite. La Bilancia ha grandi progetti in mente, le stelle invitano a non fermarsi. Continua a credere nelle tue idee, perché la costanza alla fine sarà premiata. Scorpione, l'amore regala emozioni positive, occasioni per rafforzare un legame. Sul fronte dei contratti e del lavoro invece è meglio leggere tutto con attenzione. Forse proprio per colpa di una situazione economica che ultimamente ti ha trovato protagonista in negativo, avrai bisogno di avere attorno a te persone che ti sostengano, che ti vogliano bene. Sagittario, anche se vuoi bene a qualcuno, sentirai il bisogno di ritagliarti i tuoi spazi. Perché questa è una giornata un po' particolare, un sabato strano, la voglia di libertà supera tutto il resto. Attenzione a non essere scontroso, scontrosa. Domenica giornata migliore. Capricorno, l'amore richiede impegno e disponibilità, ma questa giornata si rivela molto produttiva, quindi per quanto riguarda il lavoro arrivano delle conferme, delle soluzioni. E io direi di spendere anche due parole in più per i sentimenti. Rivolgiti a chi ami con grande affetto, sarai ricambiato. L'Acquario vuole liberarsi da schemi, regole, situazioni che vanno strette. Il desiderio di cambiamento è forte, ma attenzione alle spese. La libertà è importante, però i conti devono tornare. Pesci, le emozioni sono profonde, ti spingono a guardare oltre le apparenze. In amore non tutto è chiaro, anche perché ti sei caricato problemi che non erano tuoi, probabilmente nessuno ti ha detto grazie. Meglio tenersi lontani dalle provocazioni, almeno per oggi. Con la luna opposta, domani andrà certamente molto meglio. Probabilmente entro il 23 luglio dovrai fare una scelta di lavoro o personale, ne parlerò. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani, non mancate, mi raccomando.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: piena.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Radio Latte e Miele. Latte e Miele.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: pur.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, Love People, Not Labels.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2004.

7 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Latte e miele,

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000.
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: La tua salute non può aspettare.
5: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
6: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua app.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
1: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Niedda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
2: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
3: Latte e miele.

0: 7:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Continua il nostro viaggio tra le stelle anche in questo weekend, sabato 18 luglio. Ariete, energia al massimo, hai tutte le carte in regola per ottenere risultati importanti. E tra l'altro questo weekend, almeno per oggi, ti trova forte, poi magari domani ci sarà qualche rallentamento, cogli ogni occasione. Toro, sul lavoro serve chiarezza, perché se ci sono questioni legali ancora aperte, qui penso a chi magari ha vissuto un problema di rimbalzo, lavora per una ditta che ha avuto delle interruzioni, e direi che questo è il momento di fare il punto della situazione. Meglio valutare ogni passo con prudenza. Mentre per quanto riguarda l'amore, soddisfazioni in arrivo, questo è un sabato intrigante. Gemelli, l'amore lascia qualche dubbio? Attenzione, soprattutto nei rapporti con Vergine, Pesci. A volte tu parli, dici tante cose, ma sembra che il partner recepisca la metà di quello che tu esprimi. Il weekend richiederà prudenza. Cancro, una giornata che invita alla riflessione. Devi sempre seguire il tuo intuito, ancor di più adesso visto che Mercurio è nel segno, però il dentino avvelenato nei confronti di un capo, di un'organizzazione, di qualcuno che non ti ha aiutato. I più coraggiosi hanno cambiato ruolo, fanno cose diverse. La pazienza sarà la tua migliore alleata. Leone, hai voglia di metterti in gioco e dimostrare quanto vali, giusto? Perché con un cielo così rimanere nelle retrovie è sbagliato. La determinazione non manca. Finalmente torna la voglia di amare per chi ha già una coppia, che è tempo di dire sì. Per chi è reduce da una delusione, sabato e domenica sono giornate intriganti. Vergine, con questo cuore che torna protagonista, Venere nel segno, dovresti abbandonare l'idea di razionalizzare ogni legame sentimentale. Parlo ai cuori solitari, ovviamente. Chi è in coppia riscoprirà emozioni che sembravano assopite. La Bilancia ha grandi progetti in mente, le stelle invitano a non fermarsi. Continua a credere nelle tue idee, perché la costanza alla fine sarà premiata. Scorpione, l'amore regala emozioni positive, occasioni per rafforzare un legame. Sul fronte dei contratti e del lavoro invece è meglio leggere tutto con attenzione, forse proprio per colpa di una situazione economica che ultimamente ti ha trovato protagonista in negativo. Avrai bisogno di avere attorno a te persone che ti sostengano, che ti vogliano bene. Sagittario, anche se vuoi bene a qualcuno, sentirai il bisogno di ritagliarti i tuoi spazi, perché questa è una giornata un po' particolare, un sabato strano. La voglia di libertà supera tutto il resto, attenzione a non essere scontroso, scontrosa. Domenica giornata migliore. Capricorno, l'amore richiede impegno e disponibilità, ma questa giornata si rivela molto produttiva, quindi per quanto riguarda il lavoro arrivano delle conferme, delle soluzioni. E io direi di spendere anche due parole in più per i sentimenti. Rivolgiti a chi ami con grande affetto, sarai ricambiato. L'Acquario vuole liberarsi da schemi, regole, situazioni che vanno strette. Il desiderio di cambiamento è forte, ma attenzione alle spese. La libertà è importante, però i conti devono tornare. Pesci, le emozioni sono profonde, ti spingono a guardare oltre le apparenze. In amore non tutto è chiaro, anche perché ti sei caricato problemi che non erano tuoi, probabilmente nessuno ti ha detto grazie. Meglio tenersi lontani dalle provocazioni, almeno per oggi. Con la luna opposta, domani andrà certamente molto meglio. Probabilmente entro il 23 luglio dovrai fare una scelta di lavoro o personale, ne parlerò. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani, non mancate, mi raccomando.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini!
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
8: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanietta, strada 14, numero 10. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
10: Nuova casa? Nuova capolino. Nuovo showroom, nuova capolino, Sassari Lipunti.
11: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
12: Latte e miele.
13: Così, così.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
11: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
12: Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò. La tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
13: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
14: E dove?
13: All'Emporio Turritano.
15: Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
16: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
17: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica.

0: saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predaniedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
7: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
10: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
11: Latte e miele,

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899 fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: E

0: Aspetti i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
1: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
0: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
2: Un sorriso sicuro cambia tutto.
0: Allo studio odontoiatrico Ignos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
2: Sorridi, c'è Ignos.
0: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
3: Latte e miele.
4: Io

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Spot. Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
4: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
5: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
6: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer.
7: Latte e miele.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80, 1981.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
7: Come fossi una bambola.
6: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
8: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanietta, strada 14, numero 10. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
13: German Car concessionaria Volkswagen a Sassari in via Predanietta 37R e ad Olbia via Maldive.
14: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
15: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
16: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
17: Latte e miele,

0: 9:58.
1: Pronti per questo sabato 18 luglio?
2: Tu sei pronto?
1: Che?
2: Sì, senti che voce.
1: Ma non li hai portati gli occhi?
2: Non hai portato
1: gli occhi?
2: Gli occhi? No, vabbè, ti ho detto, tu non devi parlarmi di prima mattina.
1: Simo e Vaschi pronti a partire dalle 10 fino alle 13, ma prima Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Continua il nostro viaggio tra le stelle anche in questo weekend, sabato 18 luglio. Ariete, energia al massimo, hai tutte le carte in regola per ottenere risultati importanti. E tra l'altro questo weekend, almeno per oggi, ti trova forte, poi magari domani ci sarà qualche rallentamento, cogli ogni occasione. Toro, sul lavoro serve chiarezza, perché se ci sono questioni legali ancora aperte, qui penso a chi magari ha vissuto un problema di rimbalzo, lavora per una ditta che ha avuto delle interruzioni, e direi che questo è il momento di fare il punto della situazione. Meglio valutare ogni passo con prudenza. Mentre per quanto riguarda l'amore, soddisfazioni in arrivo, questo è un sabato intrigante. Gemelli, l'amore lascia qualche dubbio? Attenzione, soprattutto nei rapporti con Vergine, Pesci. A volte tu parli, dici tante cose, ma sembra che il partner recepisca la metà di quello che tu esprimi. Il weekend richiederà prudenza. Cancro, una giornata che invita alla riflessione. Devi sempre seguire il tuo intuito, ancor di più adesso, visto che Mercurio è nel segno. Però hai il dentino avvelenato nei confronti di un capo, di un'organizzazione, di qualcuno che non ti ha aiutato. I più coraggiosi hanno cambiato ruolo, fanno cose diverse. La pazienza sarà la tua migliore alleata. Leone, hai voglia di metterti in gioco e dimostrare quanto vali, giusto? Perché con un cielo così rimanere nelle retrovie è sbagliato. La determinazione non manca. Finalmente torna la voglia di amare per chi ha già una coppia. È tempo di dire sì. Per chi è reduce da una delusione, sabato e domenica sono giornate intriganti. Vergine, con questo cuore che torna protagonista, Venere nel segno, dovresti abbandonare l'idea di razionalizzare ogni legame sentimentale. Parlo ai cuori solitari, ovviamente. Chi è in coppia riscoprirà emozioni che sembravano assopite. La Bilancia ha grandi progetti in mente, le stelle invitano a non fermarsi. Continua a credere nelle tue idee, perché la costanza alla fine sarà premiata. Scorpione, l'amore regala emozioni positive, occasioni per rafforzare un legame. Sul fronte dei contratti e del lavoro invece è meglio leggere tutto con attenzione. Forse proprio per colpa di una situazione economica che ultimamente ti ha trovato protagonista in negativo, avrai bisogno di avere attorno a te persone che ti sostengano, che ti vogliano bene. Sagittario, anche se vuoi bene a qualcuno, sentirai il bisogno di ritagliarti i tuoi spazi. Perché questa è una giornata un po' particolare, un sabato strano, la voglia di libertà supera tutto il resto. Attenzione a non essere scontroso, scontrosa. Domenica giornata migliore. Capricorno, l'amore richiede impegno e disponibilità, ma questa giornata si rivela molto produttiva, quindi per quanto riguarda il lavoro arrivano delle conferme, delle soluzioni. E io direi di spendere anche due parole in più per i sentimenti. Rivolgiti a chi ami con grande affetto, sarai ricambiato. L'acquario vuole liberarsi da schemi, regole, situazioni che vanno strette. Il desiderio di cambiamento è forte, ma attenzione alle spese. La libertà è importante, però i conti devono tornare. Pesci, le emozioni sono profonde, ti spingono a guardare oltre le apparenze. In amore non tutto è chiaro, anche perché ti sei caricato problemi che non erano tuoi, probabilmente nessuno ti ha detto grazie. Meglio tenersi lontani dalle provocazioni, almeno per oggi. Con la luna opposta, domani andrà certamente molto meglio. Probabilmente entro il 23 luglio dovrai fare una scelta di lavoro o personale, ne parlerò. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani, non mancate, mi raccomando.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: confermiamo, lo amiamo anche noi, anche se non siamo molto pratici, non lo mastichiamo il sabato.
1: No, ma io, guarda, quando le mie corde vocali hanno capito che dovevo parlare a quest'ora, mi ho detto: ma sei scemo? Ma questo, di questo giorno.
0: Ciao a tutti, buon sabato, è il 18 luglio, siete con Simo e Vaschi fino alle 13. Noi di solito siamo geolocalizzati nel tardo pomeriggio, da lunedì a venerdì, quindi ci viene sempre più facile. Oh, buon pomeriggio,
1: sì,
0: il grosso è già stato fatto.
1: E invece ora il grosso bisogna fare, però un bel grosso.
0: Beh,
1: perché
0: sabato, su.
1: Cioè, è un po' il grosso dei mondiali del 2006 in questo caso, perché mentre lui nella settimana il grosso è già stato fatto, nel grosso bisogna farlo, ma è weekend, si inizia bene.
0: Siamo nel weekend anche della finale del mondiale di calcio.
1: In che senso? Io non ho visto.
0: Domani ci saranno c'è la finale, ma stasera c'è il terzo posto, la finale del terzo quarto
1: posto. Ma si parla
0: posto.
1: Di mondiale per club?
0: Mondiali di calcio.
1: Di cosa?
0: Stasera alle 23 Francia-Inghilterra, domani Spagna-Argentina, finalissima dei mondiali, come abbiamo già detto, cioè come ho già ribadito, io tifo Argentina! Argentina!
1: Che poi non ha senso tifare Argentina nel tuo caso.
0: Perché?
1: Cioè potrei farlo io, no, in realtà non è vero, c'è anche la Spagna.
0: Rossi?
1: Rojos.
0: Però potrebbe essere anche spagnolo, capito?
1: Infatti sono le furie rosse, in questo caso sono furie e basta.
0: Biceleste.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè, buona, ma non fritta. Ah!

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia. E stamani Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran. Settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti. Colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili. 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania. E poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte nel Medio Oriente. Si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore in Sardegna, nelle zone interne, ha raggiunto i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
1: Spot. Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
2: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
6: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanietta, strada 14, numero 10.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
13: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili con prodotti specifici per la sicurezza dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro, costruisci meglio.
10: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
14: E dove?
10: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.

0: Giuli con Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Latte Miele. Pronti perché anche questo sabato si gioca insieme.
1: Parole, parole, parole
2: crociate.
3: Più o meno tutti abbiamo avuto questa impressione.
0: Sì, cioè, perché non siamo molto pratici del mattino di Radio Latte Miele, quindi se sentite delle voci un po' arrampicate su questa scogliera, sono le nostre corde vocali.
3: No, ma la cosa divertente è che io, venendo in scooter qua, ho iniziato a fare tutti gli esercizietti per avere una voce un po' più
0: quali
3: calda.
0: Quali sono gli esercizietti? Un trapper, praticamente.
3: Beh, trapper, guarda che riscaldano la voce, il loro trucco è quello.
0: Continuano a scaldare la voce anche durante la canzone.
3: Certo, cioè,
0: allora ti faccio scegliere a te. Il numero lo abbiamo già pescato, sì, che è il 35.
3: Questo l'hai deciso tu.
0: 35 orizzontale, soggiorno, virgola, residenza, 6 lettere, o 35 verticale, anche qui stranamente 6 lettere. Rendere mansueto. Ok, 35 verticale, rendere mansueto.
3: 6 lettere.
0: 6 lettere.
3: Sempre 6 lettere, incredibile.
0: Ridiamo perché ogni parola che tiriamo fuori ha sempre, il 90% di questo cruciverbone che stiamo facendo ha sempre queste 6 lettere.
3: Ma perché forse è un po' tipo la crema solare 50 più baby. Cioè, in questo caso noi abbiamo il cruciverbone baby. Per bambini.
0: Ma che vuol dire? Non è che non c'entra il numero delle parole,
3: Vabbè, sì,
0: il numero delle lettere.
3: Sì, infatti, 6 lettere sono quelle parole classiche. Volete un altro numero?
0: Ah, dai il nostro, certo, ma il tuo personale.
1: 5 787 1910.
0: Allora, rendere mansueto una parola di 6 lettere, fatecela sapere con un bel messaggio.

0: Si chiama Antidroga, la canzone ascoltata su Radio Latte Miele in questo sabato 18 luglio. Siete occasionalmente con Simo e Vaschi fino alle 13.
1: Stiamo giocando al cruciverbone come facciamo ogni giorno. E la domanda di oggi, anzi, la domanda in realtà è la riga di oggi chiede rendere mansueto, il che vuol dire che mansueto è un termine che noi non conosciamo, perché sennò sarebbe semplice per noi.
0: Vero. Tabula rasa.
1: Sì, mansueto, io poi riesco a fare la crasi tra man e sueto, ma non penso che sia in inglese.
0: Io nella mia vita non so neanche rendere.
1: Sì, infatti.
0: Quindi, cioè, rendere mansueto.
1: Tu rendi il massimo, sempre. No, non è vero.
0: Allora, rendere mansueto è quello che stiamo cercando oggi con il 35 verticale, una parola di 6 lettere, se ce l'avete. Come sempre, è un bel messaggio vocale al nostro numero,
1: che è il 335-787-1910. Poi nella seconda ora andremo a chiamare, a pescare qualcuno che avrà trovato la soluzione. Nel frattempo, in via del tutto eccezionale, tra pochissimo arriverà anche Alessandra Tropiano
0: per sapere qualcosina dal punto di vista meteorologico di questo weekend che è appena cominciato.
1: Anche perché è un weekend un po' particolare. Ora, piccolo
0: non
1: spoiler,
0: non anticipare nulla, se no non chiamiamo la Tropiano.
1: Va bene, tra poco un po' di informazioni del meteo.it. Tutti amano
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
8: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. Ed oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
10: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
11: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita.
3: perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
4: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
11: Latte mia.

0: verbone anche in questo sabato 18 luglio. Rendere mansueto.
1: Un bel messaggio vocale al 335-787-1910 per 6 lettere.
0: Sì, questa parola ha 6 lettere. Tra poco, Alessandra Tropiano del Meteo.

0: Ci amano il weekend, lì ragazzi bisogna frenare un pochettino la voce.
1: Sabato.
0: Siete con Sime Vaschi, c'è anche Alessandra Tropeno del Meteo.it.
2: Ma buongiorno.
0: Ciao. Veramente una voce squilla.
1: Esatto, perché lei la sente che è abituata a svegliarsi al mattino molto presto.
2: Io penso di parlare ragazzi più al mattino che nel resto della giornata, quindi
0: se vuoi stare qui fino alle 13 non ci diamo.
1: E poi
0: pieni poteri.
1: Dalle 12 in poi mollatemi, non mi dovete toccare.
2: Sì, funziona così di solito. Inizio a parlare alle 5:30 più o meno, poi dalle 12:13 rispondo a smorfie.
0: Facciamo il calcolo, quante ore sono di parlare? È già una giornata lavorativa.
2: Sì, assolutamente.
1: 6 ore di autonomia sono tante comunque, noi duriamo massimo 2, 3 ore, già 3 ore.
0: Parla per te.
1: Perché, vabbè.
0: Dipende dal contesto.
1: No, ora siamo in fascia protetta, non si può fare una... Senti, ma più che altro ti vediamo molto squillante perché pare che ci siano delle belle notizie.
2: Finalmente, ragazzi.
0: Posso dire
2: finalmente
0: che non sto comunque dormendo? Forse perché hanno la doppia esposizione in casa e non riesco a far uscire il caldo.
2: Ma anche perché appunto queste case si sono scaldate tantissimo.
0: Troppo.
2: In realtà. E quindi ci vuole anche un po' di tempo per farle raffreddare, diciamo. Però a proposito di raffreddarsi, abbiamo finalmente una data per la fine di questa infinita ondata di calore.
0: C'è una data ben precisa?
2: Allora, c'è una data che cambierà da nord a sud. Nel senso che saremo i più fortunati noi del nord già da domenica. Un po' di arietta fresca, pensate direttamente dalla Scandinavia.
0: Dalla Scandinavia?
2: Sì, io
0: posso dire di essere stato in Scandinavia se arriva questa arietta, no?
1: Ma no, non è che vai col passaporto da qualcuno, anzi da Alessandra.
0: Però
2: se potremo...
0: in Scandinavia, no, però no, ho sentito la
2: arietta. Potremmo pensare a un gemellaggio, dato che sono così carini da regalarci un po' di aria fresca. Facciamo
0: sarebbe
2: un
0: bello
2: patto per
0: Italia
2: cui
0: al confine stato gemellato con la Scandinavia.
1: Vabbè, sì, c'è anche un motivo per cui sono il paese più felice del mondo.
0: Non, cioè, è la Scandinavia,
1: vabbè,
0: è la Finlandia.
1: Però, e dove sta la Finlandia?
0: Non lo so.
1: Davvero non sai che la Scandinavia è quella penisola là?
0: Ah sì,
2: è un po'
0: fa
2: come
0: parte
2: il
0: della Finlandia.
1: Cioè, tu, allora cosa hai detto?
0: Scandino.
1: Sì, vabbè.
0: Scandina.
1: Sì. Scandinava, sì, è sempre quella. Vabbè. Sono Finlandia, Norvegia e Svezia.
2: Lo perdoniamo.
0: Include la Norvegia
2: mattina,
0: e la Svezia.
2: Dai.
0: Alla quale si aggiungono in senso più ampio la Danimarca, l'Islanda, le Faroe.
1: Sì, vabbè, tutti.
0: Oltre alla Finlandia.
1: Anche
0: sì,
1: in
0: Molise. È normale che sono tutti felici, sono in 150, non ho capito.
2: E stanno tutti al fresco.
0: Stanno tutti al fresco, beati loro.
1: Beati loro.
0: In Puglia da me, caldissimo. C'è mia madre.
2: Beh sì, sul tavoliere delle Puglie stiamo raggiungendo anche in questi giorni gli oltre 40.

0: Salto nel 1997, quelli che ben pensano, Frank I Energy MC, e dobbiamo fare tanti auguri perché compie, possiamo dirlo a voce alta oppure...
1: Come vuoi.
0: 57 anni.
2: Oh, no, oh.
0: L'ho detto, basta.
1: Sto cercando notizie su Frank I Energy ma non trovo niente. Vabbè. Forse sarà le isole Faroe a sì, festeggiare.
2: A prendere un po' di fresco.
0: Prendi in giro, scusami.
1: Abbastanza.
0: Ma dovrei
1: essere contento in realtà di vabbè, questa bella ventata che arriva dalla Scandinavia.
2: Assolutamente sì, da domenica 20 scandinavi in direzione nord Italia, quindi qualche temporale, attenzione, perché come ben sapete lo scontro tra aria fredda e quella molto calda sulla nostra penisola,
0: esplosione,
2: quello che genera un po', esatto, la grandine, questi venti.
1: Quella che hai preso tu ieri, no?
2: Non ho preso la grandine, ma ho preso dei belle raffiche di downburst, questi venti orizzontali che mi hanno sospinto verso la redazione.
1: In Brianza dai miei, cioè i miei sono in Puglia, però vivono in Brianza, ladri siete avvertiti, casa libera, sono arrivate giù delle meduse.
2: Chicchi di
1: solide,
2: grandine fino a 10 centimetri, ho visto diverse auto purtroppo rotte, perché è un po' questa la questione, nel senso che con tutto questo caldo fa d'energia, lo dicevamo ai temporali. La buona notizia però è che appunto quest'aria fresca non solo causerà qualche temporale, ma porterà finalmente le temperature più in linea con la media da domenica al nord. Per il sud dobbiamo attendere metà settimana,
1: da
2: quindi tra martedì
1: domani
2: e mercoledì. Sì.
0: Domani? Domani è domenica? Domani
2: è
0: domenica,
2: sì ragazzi, io sono abituata al nostro perimetrio del lunedì però,
1: certo,
2: sì.
1: Invece è proprio qui, è dietro l'angolo, io devo andare a fare trekking domani.
0: Ma tu cioè, stai facendo un po' una rassegna dei fatti tuoi?
2: Sì.
0: Cerchiamo di dare un po' di ordine.
1: Sono in nord Italia.
2: Potresti rischiare, allora, rischio temporale più probabile sulle Alpi centro-orientali, quindi più verso il nord-est, anche su qualche rilievo della Lombardia. Vai forse in Piemonte a fare trekking e ti va meglio?
1: Meglio dici?
2: Sì.
1: Ok, ristorante... No, sta
0: poi il nord-est, Simone, per essere... Tu sai dov'è l'est?
1: Sì, in Scandinavia.
0: No, a destra. Cioè, alla fine è più comodo, perché più vai lontano e più a est, mentre ovest è a sinistra.
1: Va bene, grazie.
0: Quindi in questo caso zona Trentino non
2: zona
0: è...
2: Zona Triveneto, diciamo.
1: Ma non ci
2: diciamo.
1: Vado fino là, cioè faccio un'oretta massimo di strada in macchina per poi camminare, cioè se devo fare 6 ore di auto diventa difficile, no?
0: Sì, dipende, soprattutto se
1: vado in Puglia a fare trekking.
2: Lì perfetto, sul tavoliere delle Puglie 42 gradi, una favola.
1: Ah però, no, infatti poi ho sentito parenti, amici che sono giù, mi hanno detto no, tu non puoi capire quanto caldo c'è, noi vivendo una città, in una città...
2: Sì. Sì, diciamo che noi possiamo capirlo perché abbiamo davvero sperimentato, se non queste temperature, qualche grado in meno, ma lo ripetiamo, in queste isole di calore cittadine si percepisce molto di più che
0: al
2: mare.
0: Anche perché mentre stai al mare magari arriva solamente da una parte il caldo, noi abbiamo il caldo praticamente, siamo... circondati, cioè non sappiamo più che fare, se non sta la messicana.
1: Gemellati col caldo,
2: purtroppo.
1: Si citava prima il gemellaggio.
2: Però ci prendiamo una pausa.
1: Ci prendiamo una pausa perché poi abbiamo bisogno di un voto, come al solito.
2: Arriverà.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica.

0: Sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua app.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
1: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Preddanieda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
2: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
3: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
4: Latte e miele.

0: della mia.
1: Tiziano Ferro su Radio Latte 1000 dal 2008, ma noi torniamo ad oggi perché bisogna dare un voto a questa settimana che potrebbe essere positiva, potrebbe essere la prima volta che superiamo il 7.
2: La prima volta? No.
1: No, dico degli ultimi giorni, perché
3: sì, dell'ultimo periodo.
1: Questa valle di lacrime e sudore, forse riusciamo ad avere solamente le lacrime.
3: Sì, e vi dirò, poi con l'inizio della nuova settimana, quindi da lunedì in poi, dicevamo, quest'aria fresca dalla Scandinavia, ma non solo, poi torna il grandissimo assente che finalmente si fa vedere sulla nostra penisola, cioè l'anticiclone delle Azzorre, quindi finalmente temperature più in linea con la media, la classica estate vintage che tanto ci mancava, quindi un 7-10 giorni di clima sì estivo ma tranquillo, senza eccessi, quindi
1: voto?
2: Quindi... Ma stai dando il voto a tutta la settimana? Perché noi ci vediamo anche lunedì.
3: Esatto, ti dirò. Allora,
2: possiamo spoilerare
1: martedì.
2: Troppo.
3: No,
1: o martedì.
3: Così, facciamo
2: o mercoledì.
1: No, aspetta, no, era martedì, giusto?
3: Sì, okay, facciamo sì, così. Diamo un voto.
2: In questi giorni che sono arrivati.
3: A questi giorni?
2: Questo weekend.
3: E allora è un po' più basso.
1: No!
3: Eh sì, perché comunque al sud continua a fare caldo, ragazzi. È ancora 40 gradi sulle isole maggiori. Poverini, poveri amici del sud.
2: Non ce ne vogliano quelli dell'entroterra, perché lì non hai magari uno sfogo come le persone che stanno sulle coste,
1: Ma solo lì, cioè solamente la zona padana, perché comunque l'entroterra umbro là è molto fresco.
3: Però
2: l'entroterra
3: sardo non lo è.
1: A me sono abituato.
2: Salutiamo gli amici della Sardegna.
1: Bello questo accento.
3: Esatto. Quindi vabbè, se devo dare il voto al weekend, 7.
1: Sette.
3: Qua c'è temporalino.
1: Quando prendevo 7 a scuola per me era una festa.
2: Anche questa non l'avevo mai detto. Ogni volta che si parla di voto non la
1: dico. No, la dicevo da un po' questa. Smettiamola. Perché dici anche questa?
2: Registriamola, visto che si parla di scuola. Grazie Alessandro Troppano del meteo.it. Come al solito salutino e ricordiamo che ci vediamo
1: tra 3 giorni.
3: Ci vediamo presto per vedere se effettivamente il fresco è arrivato anche al centro sud. Un salutino.
1: Scusami. No, infatti un po' troppo la felpa.
3: Esatto, felpa c'è tempo. Un salutino a tutti i nostri ascoltatori da Alessandra Troppiano del meteo.it, dove il fa la differenza anche nel weekend, soprattutto nel weekend.
2: Volentieri nel weekend.
1: Ciao Alex.
2: Ciao.
3: Ciao. Tutti amano il weekend.
4: Undici e 4.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sabato è il 18 luglio, in questa mattinata insieme a noi Sime Vaschi fino alle 13.
1: Ah, oggi lo dici il giorno, eh?
0: Ah, perché ieri era, sì.
1: Perché ieri cos'era? Ieri era venerdì 17, ha avuto difficoltà a dirlo. Abbiamo passato tutte e due pure una bella serata, aperitivo dopo la radio, poi siamo andati a cena fuori. Non è successo nulla, nonostante fosse quel giorno là.
0: Sì, forse ho bevuto troppa acqua poi durante la notte.
1: Ah, è un problema. Cioè, solitamente dici, no, ho bevuto troppe birre ma sono contento. Invece quando bevi troppa acqua, non lo so, non sono convinto.
0: No, perché secondo me ho mangiato una pizza, in realtà era una pizza e mezza.
1: Ah, infatti.
0: Sono uscito con questo mio amico, a quanto pare sembravamo degli affamati e...
1: regalato una pizza.
0: Anche di fatto, perché poi abbiamo preso una pizza e mezza.
1: Ma che pizza era?
0: Ma in realtà una margherita.
1: No, nel senso era di quelle napoletane alte.
0: Sì, si chiama, adesso perdonatemi per la pronuncia, arrote carrette.
1: Arrote carrette.
0: Perché
1: ah,
0: è quella che sembra una ruota di un carretto.
1: Fine.
0: Sì. Ed è più leggera,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: riesce a finirla tranquillamente.
1: Eh sì, è un po' come la pizza romana. Cioè ogni volta che mangio la pizza romana, quella un po' scrocchiarella. Quella magari.
0: Non l'ho mai mangiata la pizza romana.
1: Tu sei scemo.
0: Cosa vuol dire? Scusa, adesso non ti devi offendere perché sei romano.
1: No, tu sei pazzo.
0: Fai
1: cioè,
0: una cosa, lunedì,
1: okay,
0: porta la pizza romana.
1: Perché?
0: In onda.
1: Cioè tu ogni volta cerchi un modo per scroccare.
0: Dalle 19 alle 20 ci sale un po' di fame, risolviamo, no?
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
11: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
12: Latte e miele. Sì.

0: Su Radio Latte Viene questo sabato 18 luglio.
1: Me la immagino così ogni tanto.
0: Diglielo a Baby K. Vuoi fare un'altra versione?
1: Aspetta che la chiamo. Ehi, hey baby. No, aspetta, così sembra quasi una cosa un pochino. Non è l'orario per questa roba qua.
0: AK.
1: Sembra più. Cioè, infatti, no, non è carino.
0: State con noi in questa mattinata perché si gioca insieme con il Cruciverbone. Oggi stiamo giocando con il 35 verticale.
1: Una parola di 6 lettere era rendere mansueto.
0: Esatto.
1: Giusto?
0: Bravo.
1: Non sono ricordato.
0: Sei stato bravissimo.
1: Vedi che il sabato al mattino all'ora in bocca.
0: Alessandra Torpiano del meteo.it ha dato questa freschezza.
1: È vero. Solo
0: dal punto di vista delle temperature, ma anche di testa.
1: Sono arrivati tanti messaggi al 335-787-1910.
0: Sentiamo un po'.
2: La parola è sedare.
0: Sedare sono 6 lettere.
1: Sedare. Sì, ma.
0: Sì, ma non è quella.
1: Sì, ma no.
0: Sì, ma no, sì, sono 6 lettere, brava.
3: Buongiorno, Latte Mie.
0: Buongiorno.
3: La parola del Cruciverbone è docile.
1: Docile? No, perché è un'azione, cioè non è un sostantivo.
0: Lei è un po' una di noi, perché hai sentito la voce affaticata del mattino?
1: No, non è una voce affaticata, lei ha una voce vintage.
0: Cosa vuol dire? Che c'entra vintage? No, è una voce secondo me stanca, perché il sabato mattina magari non si lavora, ci si sveglia tardi, però grazie per aver mandato comunque un vocale.
1: Avete giocato a 335-787-1910, forse qualcuno è riuscito a rispondere al rendere mansueto 6 lettere.
4: Buongiorno, Claudia da Verona. La soluzione della parola crociata è domare.
0: Domare! Brava Claudia da Verona, che tra l'altro abbiamo anche provato a chiamare, ma il sabato mattina c'è gente che ha da fare.
1: Ha appena scritto, non riesco a ricevere la chiamata. Vabbè.
0: No, quella è un'altra persona.
1: Ah, è vero, come un'altra persona?
0: È vero. A chiamare come se fossimo nel telemarketing.
1: Sì, infatti, secondo me vedono il numero e dicono no, questi non rispondo, chissà cosa vogliono vendermi. Noi vogliamo vendervi emozioni a gratis.
0: È arrivato.
1: Non vende sogni, ma solite realtà, diceva un grande saggio.
0: Un imprenditore. Grazie come sempre per aver giocato con noi alla Cruciverbone,
1: che torna lunedì.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: con Carmela su Radio Lateniale questo sabato 18 luglio. Abbiamo giocato, ci siamo divertiti.
1: È stato bello giocare insieme a voi anche al mattino, che è molto strano perché comunque noi siamo sempre la sera, tranne nel periodo di Sanremo che eravamo un po' la mattina, quindi
0: sballottolati, sì, in tutti i sensi,
1: anche perché comunque durante il periodo di Sanremo tu stai la notte a guardare la TV.
0: Vero, è anche
1: fino a
0: più
1: luna.
0: Difficile perché poi ti devi svegliare presto facendo obbligatoriamente tardi.
1: E invece noi abbiamo fatto tardi comunque ieri sera.
0: Io ieri sono andato a letto alle 11:30.
1: Davvero?
0: Presto, solo che era troppo presto. Tant'è che stanotte ho fatto fatica ad addormentarmi. Cioè, ogni tot guardavo. Non ho fatto fatica ad addormentarmi, ma ho fatto fatica a dormire in maniera costante.
1: Ah.
0: Guardavo l'orologio come se avessi voglia di venire qui il prima possibile.
1: Anche perché quando è brutto un po' che l'unico mezzo per vedere l'orario durante la notte è il cellulare. Quindi tu.
0: No, io non lo guardo.
1: Cosa guardi tu? Hai un orologio?
0: C'ho l'orologio, sì.
1: Ah,
0: sì.
1: Infatti, tu sei molto intelligente perché in realtà io ho anche l'orologio, però.
0: Ma non ce l'ho in camera, ce l'ho che riesco a vederla dalla porta della camera.
1: Ah, perché tu abiti in un monolocale. No,
0: sì.
1: Perché in realtà che faccio? Magari mi sveglio alle 3 di notte, prendo il cellulare, lo guardo e praticamente è tipo la cosa di
0: Men in
1: Black. Cioè ti arriva questo flash,
0: sì,
1: per cui ti,
0: certo,
1: dimentichi gli ultimi 10 anni di vita vissuti.
0: Certo, no, il consiglio è proprio quello di avere un orologio, anche se a portata di mano a me dà fastidio perché continuo a guardare l'orologio, dico mancano, inizia a fare il countdown, mancano 3 ore alla sveglia. Perché sto ancora con gli occhi aperti?
1: Deve essere veramente difficile vivere nella tua testa.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: I regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
14: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
15: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain.
16: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
17: Latte e miele.

0: senza un briciolo di testa la canzone di Marcella su Radio Latte Miele. In questo weekend con noi Sime Vaschi fino alle 13. Questa sera, dicevamo, finale terzo e quarto posto alle ore 23 Francia-Inghilterra. Domani c'è la finalissima dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina.
1: E poi sarà la prima finale dove parlano la stessa lingua.
0: Parla spagnolo. Non si possono neanche insultare, capito?
1: No, invece possono farlo e si capiscono anche.
0: No, perché... adesso non si fa, no, però quando magari si va all'estero capita di fare delle figuracce parlando la propria lingua, dicendo magari delle cose un po' pesanti.
1: Porca miseria!
0: Davanti a una persona, magari sei sulla metro a Londra e dici: oh, ma carina questa ragazza!
1: No, ma è stato molto divertente una volta che tornavamo dal Montenegro. Eravamo in questo traghetto e a un certo punto abbiamo iniziato a parlare di, insomma, delle situazioni simpatiche, un po', diciamo,
0: in maniera goliardica,
1: che si erano andate a creare, e ne abbiamo parlato in maniera molto esplicita
0: davanti a delle persone, dicendo tanto
1: davanti a una famiglia con i figli, e c'era il padre che ci guardava e rideva, e la madre un po' arrabbiata. Noi: siete italiani, vero? Sì. Scusateci,
0: era tutto uno scherzo, non è mai successo niente.
1: No,
0: siamo partiti carichi con la voglia di innamorarci, ma alla fine siamo attaccati a un bicchiere e basta. No, non è andata così.
1: Ci siamo attaccati alle ragazze e loro erano attaccate a noi, quindi era bello scambio.
0: È andata bene.
1: È tipo lo scambio di figurine Pokémon, ma senza le figurine Pokémon. Andiamo avanti.
0: È andata bene. Tra pochissimo andremo a scoprire in anteprima chi vincerà la finale dei mondiali di calcio, perché qualcuno ha parlato.
2: Hai ragione. In prigione.

che fa. Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: Simona Nannini, Giovanotti, Radio Baccano. Beh, d'altronde se sentite un po' di Baccano su Radio Lateniele, siete con Silvio Vaschi fino alle 13. Ci acciughiamo al Baccano.
1: Ho perso completamente le ultime corde vocali che mi rimanevano.
0: Sicuramente staranno facendo un po' di casino i tifosi di Spagna e Argentina, perché domani si giocano la finale dei mondiali di calcio. Ma ci sarà anche tanta tensione.
1: Perché?
0: Perché quando ci si avvicina a un avvenimento così importante che noi non proviamo sulla nostra pelle da tanti anni, 20 anni.
1: Da 20 anni precisi, che hai controllato in che anno fossimo?
0: Ho controllato l'anno.
1: Bene.
0: L'anno
1: bene.
0: 2026.
1: Bene.
0: Mondiali, chi vince tra Spagna e Argentina? La previsione di un
1: gallin, di un gatto.
0: Ippopotamo.
1: Ah, di un ippopotamo. Ok, immaginavo che fosse un animale di questi.
0: Il curioso pronostico è merito di Mondang, un ippopotamo pigmeo femmina di 2 anni,
1: sì,
0: che vive in Thailandia.
1: Va bene, ma quindi dalla Thailandia hanno dovuto scavalcare 2 oceani per arrivare a che conclusione?
0: A quanto pare è uno zoo molto sportivo, molto amante del calcio. Cosa hanno fatto quelli dello zoo? Hanno messo 2 angurie davanti a questo ippopotamo, una con la bandierina dell'Argentina e una con la bandierina della Spagna.
1: Quindi una roba scientificamente provata, cioè se ha deciso una delle due squadre. Secondo me ho visto il video e
0: hai visto il video?
1: E ha sancito la vittoria di?
0: Dell'Italia. No, sto scherzando. L'anguria italiana è la più buona.
1: Va bene, dai. Chi ha fatto
0: l'Argentina
1: vincere?
0: L'Argentina.
1: Quindi scommetterò tutto il mio stipendio sulla Spagna.
0: Spagna.
1: Anche perché alla fine, ora parlando al volo di calcio, la Spagna è un po' più la favorita secondo i bookmakers.
0: La Spagna sì.
1: Cioè,
0: sì,
1: è data...
0: perché l'Argentina arriva anche un po' con la pancia piena, arrivando dalla vittoria negli scorsi mondiali del 2022.
1: Anche perché l'Argentina è data circa a 3,5.
0: Ah, mo tu parli di cifre, ma che
1: no,
0: ne
1: che
0: so.
1: Se tu metti 10 euro sull'Argentina ne vinci circa 35, mentre se li metti sulla Spagna ne vinci 20, per fare capire.
0: Vabbè, ma dopo questa anguriata io direi di fiondarci, cioè le mie aspettative, se dovesse vincere davvero l'Argentina, la mia vita la do in mano a Mondeng, questo ippopotamo che ha predetto la vittoria.
1: O se no possiamo scommettere sul pareggio.
0: Io non scommetto
1: niente. Ah no, uno di due deve vincere, è vero.
0: Non c'ho soldi da perdere.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no.
3: E sì?
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
9: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Freddanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
11: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da Special Car a Sassari, Freddanietta, strada 14, numero 10.
3: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
6: Latte e miele.

0: qui dentro.
1: Laura Pausini con Vivimi su Radio Latte Miele. Stavamo parlando della finale dei mondiali di calcio. Non so se lo sapevate, ma ci sarà domani sera alle 21.
2: Ah, ok, domani sera alle 21. Aspetta che me lo appunto. Aspetta che lo scrivo sulla mia macchina da scrivere immaginaria.
1: Spagna-Argentina, abbiamo raccontato la previsione del famosissimo ippopotamo trap
2: Mo Deng
1: che praticamente davanti alla scelta di due angurie, una con la bandierina dell'Argentina e una con la bandierina della Spagna, ha voluto mangiare quella dell'Argentina, e da lì dicono
2: Che vincerà.
1: Comunque,
2: mi ricorda molto la situazione del Polpo Paul. Ricordi quello che andava
1: però
2: a scegliere?
1: Però lui aveva un pregresso, nel senso che aveva azzeccato qualcosa. Qui invece non conosco se Mudeng abbia un curriculum da indovino.
2: Speriamo che non faccia Mudeng la stessa fine del Polpo Paul.
1: Perché che fine ha fatto?
2: Non ti ricordi che è successo?
1: No.
2: Che praticamente alla fine è diventato sì la mascotte dei mondiali, che andava a dire chi vinceva e chi non vinceva.
1: Poi è Qatar, tra l'altro, quindi esatto. Precedenti.
2: E invece poi è diventata la mascotte di un ristorante di sushi.
1: No, veramente?
2: Sì, è finito in pentola.
1: Ma che cattiveria, immagino siano stati francesi perché hanno perso quei mondiali, quindi se la sono presa col Polpo Paul.
2: E si sono mangiati lui e le lumache. Tutti amano.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sabato mattina.
1: Sì, è vero, siamo in realtà mattina, inizia a essere un
0: che
1: po'
0: poco entusiasmo.
1: Orario di pranzo più che di mattina.
0: Sì. Visto che è orario di pranzo, oggi ricordiamo essere il 18 luglio, se vi siete appena svegliati.
1: La giornata nazionale del
0: caviale.
1: Ah, cioè, allora che c'è
0: principalmente negli Stati Uniti.
1: Infatti, che ha a che fare con il caviale? Tu sai che forma abbia il caviale? Sai cos'è il caviale? Sai come si scrive la parola caviale?
0: No.
1: Okay.
0: La giornata dedicata agli amanti del caviale, principalmente negli Stati Uniti, ma lì trovano sempre un modo per festeggiare. C'è anche la festa delle caramelle frizzanti.
1: E quelle sono un po' più roba nostra.
0: Quelle che metti... tipo caffè.
1: Sì, infatti il caffè è pronta la moga.
0: A livello mondiale, quindi non solo negli States, oggi si festeggia il...
1: Silenzio Day?
0: Giornata mondiale dell'ascolto.
1: Allora perché fai così? Cioè, semplicemente possono essere gli altri ad ascoltarti in questo momento.
0: Io ho deciso che ascolterò voi.
1: Come? Al 335-787-19... Era un gancio per dire questa roba qua?
0: No, se volete. Ah, okay. Però ascoltiamo le news.
1: È vero, ora.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure, GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Niedda 37R e ad Olbia, via Maldive.
9: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
11: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da Special Car a Sassari, Predda Niedda, strada 14, numero 10.
12: Latte e miele.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Latte Miele, dove forse in realtà dobbiamo citare Achille Lauro dicendo: ce so cascato de novo.
2: De novo no.
1: Di nuovo. Vabbè, perché
2: De novo che è la marca.
1: No.
2: Lenovo.
1: Quella è Lenovo.
2: Salutiamo.
1: No, in realtà è successo qualcosa di singolare, no? Praticamente noi sappiamo che quando succede qualcosa, magari hai preso magari un gadget o qualche cartellone di qualche evento particolare, tu prendi e
2: so
1: lo ritrovi.
2: Già dove
1: va
2: arrivare.
1: Sì,
2: concerto
1: sì.
2: Di Ultimo?
1: Esatto, molto bravo.
2: Che adesso stanno rivendendo, ma anche i cartelli. Cioè, ma che boh.
1: Perché in realtà noi abbiamo parlato spesso di questa roba. Tempo fa abbiamo parlato, per esempio, delle Olimpiadi.
2: Tempo fa. Mesi, anni fa ormai.
1: Quanto
2: no, mesi fa.
1: No, mesi fa, neanche un anno è passato.
2: Vabbè, le Olimpiadi invernali. No, certo.
1: Era 2026.
2: Sì. Cioè, prima di Sanremo?
1: Sì, gennaio-febbraio era. E i vari volontari avevano preso le loro kit, le giacche, le avevano rivendute a prezzi folli.
2: La pattinatrice non riesce a gareggiare, sono spariti pazzi.
1: Sono stati venduti a 1 miliardo
2: di euro. Le ha vendute lei? Perché ha fatto più soldi con i pattini e con la medaglia.
1: Ma non è vero, in realtà loro sono stati pagati bene. In realtà oggi che giorno è oggi?
2: 18 luglio.
1: Troviamo in vendita sui siti di second hand e di seconda mano i cartelli della segnaletica del maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata. Sono stati messi in vendita, per esempio, su Vinted anche le indicazioni per le uscite di sicurezza, i QR code per i percorsi a piedi.
2: A me piacerebbe se c'è un buon prezzo, quindi 3 euro massimo.
1: 800 euro.
2: Il cartello del bagno, tipo servizi da mettere in casa. Capito?
1: È vero, quello è comodo. C'è un'amica del mio coinquilino che ci sta.
2: Come casa mia è grande, potrei perdermi.
1: La segnaletica penso che occupa metà del tuo monolocale.
2: No, se no metterei i cartelli per una finta location, per esempio piscina a casa.
1: Perché ti ritrovi.
2: Invece non c'è.
1: Ecco, in realtà ci sono stati anche alcuni altri articoli messi in vendita a dei prezzi incredibili, 500 euro.
2: Non me lo dici subito, vero?
1: No, tra pochissimo. Prima c'è Brescia con D'addio. Sei bello.

0: Brush su Radio Latte e Miele. Brush.
1: No, oh, povero Brash, io mi perché? Dissocio.
0: Come do- Brash.
1: Come ti chiami Brash? Brash.
0: Brash Bandicoot, che è così.
1: Che era un gioco molto famoso.
0: Quella era Crash Bandicoot. Lui si era un po' modificato su Instagram. Mi piace molto quando utilizzano questi nomi anziché semplicemente Brash con la spunta.
1: A me piace anche Holly, come si chiama?
0: Holly Inclusive.
1: Che è un po' sempre quello che ho sognato e ho preferito quando andavo nei villaggi turistici.
0: Vero,
1: da solo, sì. A questo punto faccio l'inclusive, così
0: l'inclusive.
1: Magno e bevo quello che voglio, sempre con moderazione, sempre con la testa sulle spalle.
0: E soprattutto quando vi mettete alla guida non bevete, prudenza e buon viaggio. E non uscite durante le ore più calde della
1: immagino
0: giornata.
1: Immagino che dopo aver fatto l'inclusive l'ultima cosa che si vuole fare è guidare una macchina.
0: No, magari
1: o in generale guidare.
0: Fare l'amore, per esempio, no?
1: Quello consigliato dopo l'inclusive.
0: Come dopo un concerto. Ma la gente che del concerto di ultimo, piuttosto che andare a fare l'amore, ha deciso di mettere in vendita dei cimeli.
1: Chi
0: di questo
1: detto?
0: Concertone.
1: Magari avranno fatto anche l'amore
0: sopra i cimeli rivenduti poi su Vinted. No, in realtà abbiamo parlato di del fatto che sono stati messi in vendita su questo sito le indicazioni per le uscite di sicurezza e QR code per i percorsi a piedi, 800 euro.
1: Sì, dei cartelli in generale del concertone di ultimo a Tor Vergata.
0: In realtà ho visto anche degli altri annunci. Per esempio sono stati messi anche in vendita i pass per i pit. Cioè per i pit che erano le varie entrate, no?
1: I pass per i pit, sembra che tu stia parlando in codice.
0: Sì, infatti. i cartoncini con cui poi potevi entrare
1: il
0: nelle
1: badge.
0: Zone.
1: Il
0: esatto,
1: badge.
0: Il badge per entrare nelle zone un po' più fighette.
1: Sì.
0: E più il pit era interno, e quindi più si era sotto il palco, e più costano questi cartellini,
1: ma
0: questi badge.
1: Ma che te ne fai? Cioè alla fine il concerto
0: 500 euro per un pass!
1: Ma alla fine il concerto è finito. Se vi interessa, io ho dei pass vecchi di altri concerti.
0: Sì, il concerto di Vasco Rossi dell'84. No, ma la cosa bella è che nell'annuncio sai che puoi mettere se sono nuovi, usati, discreti o nuovi con cartellino.
1: Certo. Beh, questo è nuovo con cartellino.
0: Esatto, è nuovo con cartellino, ma in realtà dovevamo scrivere cartellino e basta. Tutti amano, wow. Tutti amano.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
4: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
5: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
6: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
3: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, Design for Wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
12: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
13: Benvenuti da Lumen.
12: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
13: Vivi il gusto, vivi Lumen.
12: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
14: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
15: Non posso.
14: Avanti, tolga la mano.
15: Le ho detto che non posso.
14: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
16: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
17: E dove?
16: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
18: Latte e miele,

0: Abbiamo parlato di calcio durante questo weekend, ma si parlerà tra poco anche di Formula 1.
1: Formula 1, ma sì. Non c'è la Formula 1?
0: No, no, cioè la Formula 1 questo weekend, alle
1: c'è
0: 16
1: questo weekend.
0: Sì, sì, sì.
1: Mi ero dimenticato. Va bene, dai, metto il casco e arrivo.
0: Ora i Formula 3.

0: non uno, non due, ma 21 modi per dirti ti amo. Antonello Venditti dal 1988 su Radio Latte dove abbiamo parlato dei cimeli del concerto di Ultimo rivenduti su Vinted a dei prezzi incredibili.
1: Magari c'era anche Antonello Venditti al concerto di Ultimo, no?
0: Sì, lui c'era.
1: C'era?
0: Cioè, penso di sì, insomma.
1: Non lo so.
0: Diciamo non aveva il pit numero 12, per cui non era lontano, era abbastanza.
1: Secondo me
0: vicino.
1: Da casa sua comunque c'era già un pit.
0: Sì, infatti, cioè, c'era un po' di gente che stava
1: sotto,
0: nel salotto.
1: Sotto casa di Venditti, ma che siete? Siamo il pit 29.
0: Ecco, vi dicevo questo perché in realtà a me è successa una cosa divertente, che quando sono stato 2 anni fa alla gara di Monza dei Formula 1, a un certo punto c'è stata l'invasione della pista, come succede sempre, ci sono tutti gli eventi, le cose, finisce la gara di Formula 1 che è il main event,
1: aprono il cancello, vai.
0: Tutti i cancelli tu prendi e vai, e io sono corso fortissimo per portarmi
1: fortissimo.
0: Via fortissimo,
1: ti hanno preso la Ferrari per correre.
0: Ho superato la Ferrari, ho fatto un Fuchsia nel primo settore. Sono andato a prendere praticamente correndo questo cimelio, no? Che era un cartoncione con scritto Formula 1 e dietro una marca di una birra.
1: Ma sei riuscito a portarlo via?
0: Non sono riuscito a portarlo via.
1: Ti hanno arrestato. Quante notti hai fatto al fresco?
0: Ho fatto un sacco di notti al fresco. No, in realtà non l'avrei rivenduto, l'avrei portato a casa, perché era proprio bello. Solamente che all'uscita...
1: L'avrei rivenduto fin quando poi non ho visto i prezzi.
0: No! Sono andato a vedere su Vinted i prezzi dei cimeli della Formula 1 dei vari circuiti. Sono un po' più morigerati. Vendono a 10, 15,
1: ma
0: 20
1: tipo
0: euro.
1: Ma tipo che cosa, per esempio?
0: I cartelloni del DRS, che praticamente quando...
1: Sì, non c'è bisogno che ci spieghi momenti del DRS, non ci interessa i tecnicismi, vogliamo sì, dei cartelloni che ci sono,
0: sì,
1: a bordo pista,
0: quelli che quando guardate la Formula 1 sono magari in bella vista,
1: sì.
0: Non
1: potevi
0: sono
1: rubare lo champagne, no?
0: Sì, vabbè, non è che prendo e entravo
1: te
0: dentro,
1: lo mettevi nei pantaloni.
0: Ma magari sei grossa la bottiglia di champagne.
1: Ora è successo di prendere una bottiglia e mettermela nei pantaloni ed entrare in un locale.
0: Il problema è che la bottiglia era aperta ed era al contrario, quindi sembrava che te la fossi fatta addosso.

0: Che prima 21 modi per dirti di amo di Antonello Venditti e ora una canzone d'amore degli 883 dal 95.
1: Dammi quel pacchetto di fazzoletti.
0: Perché?
1: Perché sto piangendo.
0: Ah, okay.
1: Sto ricordando il 1995 quando mi innamorai per la prima volta.
0: Chi?
1: A 5 anni dell'FC Internazionale.
0: Ah, ok, pensavo di qualche maestra visto che tu sei.
1: Sì,
0: spesso...
1: poi è successo all'elementare che io mi sei innamorato della mia maestra Cristina.
0: Che salutiamo.
1: Talmente addosso le stavo che ha dovuto chiamare
0: la
1: i miei genitori.
0: Ah, pensavo la polizia
1: sarebbe stato il passo successivo, secondo me.
0: Comunque abbiamo parlato prima di Formula 1 e visto che abbiamo fatto una testa così sugli orari dei mondiali, terzo, quarto posto, primo, secondo.
1: C'è anche la Formula 1.
0: C'è la Formula 1, in questo momento le macchine sono in pista per le prove libere,
1: sì.
0: Le ultime prove libere, che sono un po' quel momento in cui cercano di capire come girare in pista.
1: Prove libere mi fa sempre ridere come termine.
0: Perché?
1: Perché penso che le macchine vadano un po' a caso.
0: Sì, cioè,
1: liberi tutti!
0: Cioè, non so, per Leclerc prende la sua macchina,
1: prende la panda e vai.
0: Hamilton
1: in motorino,
0: il monopattino. Poi ci saranno le qualifiche alle 16 per andare a definire la griglia di partenza.
1: Ma dove sono?
0: A Spa. Belgio. Non è la Spa.
1: Ero già pronto a fare quella battuta. In Belgio, molto bello quel tracciato.
0: Sì.
1: Alla PlayStation. Cioè, proprio bravino lì.
0: Sì, anche perché
1: l'unico problema era la prima curva.
0: Beh, la prima curva.
1: Si incantano tutti.
0: Perché no, la prima curva in realtà è quella più difficile. Perché è quella proprio a gomito.
1: Dove Alonso ha fatto forse un incidente importante.
0: No, quella è l'Eau Rouge, che è la, se non sbaglio, curva 3. Che tu fai
1: la prima.
0: La prima è a gomito. Poi
1: partenza.
0: La seconda va leggermente verso sinistra e poi sali.
1: Lì
0: in
1: c'è stato il sorpasso famosissimo di Häkkinen su Schumacher.
0: E che alla fine c'era la cultura della Formula 1.
1: Ai tempi della Ferrari quando andava, io sono un tifoso occasionale, nel senso,
0: sì,
1: se tutto va bene ti tifo.
0: Quindi
1: appena vai male, no.
0: Quindi dal 2007 che non tifi Ferrari. Anno
1: di
0: che ha vinto l'ultimo mondiale della Ferrari. Bravo.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
5: Latte Miele.

0: Su Radio Latte Miele siamo quasi alla fine di queste tre ore insieme con Sime Vaschi. È sabato, è il 18 luglio. Se siete arrivati in spiaggia e avete già trovato degli ombrelloni o degli asciugamani senza nessun occupante,
1: prendete e lanciateli in mano. No, è vero, non fatelo, però potete tranquillamente levarli.
0: Allora potreste avvertire la guardia costiera, magari sotto quell'asciugamano c'erano dei soldi non dichiarati.
1: No, questo mi sembra un po' esagerato. No, va bene, Simone. Però tu, lo snitch, come dicono i giovani.
0: Cosa vuol dire lo snitch?
1: Perfetto. Il M.
0: Parliamo di cose che sappiamo. Quelli che lasciano l'asciugamano e l'ombrellone al mattino presto e poi se ne tornano a casa, giusto per occupare il posto in spiaggia.
1: Cattivi, non si fa, Monelli.
0: Molto cattivi, tant'è che vengono rinominati furbetti dell'asciugamano.
1: Ok.
0: Furbetti dell'asciugamano che poi vengono accaparrati in maniera illegale, cioè almeno vengono sanzionati dalla guardia costiera. Sestri Levante e la Liguria in generale è molto attenta a quanto pare sulle spiagge,
1: a qualsiasi
0: perché
1: cosa.
0: Parlavamo anche di Santa Margherita Ligure, che sì, è il luogo dove il comune che ha lanciato l'ordinanza contro i bagnini distratti,
1: per cui i bagnini non possono avere le cuffiette, non possono guardare il cellulare, non possono guardare uno schermo, possono avere al massimo una cuffietta ma devono stare un po' molto attenti ai bagnanti.
0: Poco fa abbiamo parlato della Formula 1. La settimana scorsa, cioè diciamo il weekend scorso, un bagnino è stato beccato lì a Santa Margherita Ligure.
1: Forse
0: mentre guardava la MotoGP.
1: Ah, ok, perfetto, sì, perché la settimana scorsa non c'era la Formula 1, ti stavo già bacchettando.
0: No, anche lì però la guardia costiera ha chiuso un occhio perché in teoria da ordinanza comunale ci sarebbe il ritiro del brevetto da bagnino.
1: E invece in quel caso
0: multa e basta, e comunque sono 1000 euro al bagnino e 1000 euro allo stabilimento.
1: Gli hanno confiscato il cellulare e i genitori dovranno andarlo a recuperare dai professori.
0: Nota di classe, anzi nota di spiaggia
1: di bagnino.
2: Tutti amano, wow. Tutti amano.
3: Yeah. 13:02.
0: E per migliorarvi questo fantastico sabato 18 luglio vi lasciamo. Noi ce ne andiamo.
1: Vabbè, top.
4: Top. Bellissimo.
0: Ciao, infatti. Doug.
4: Ciao ragazzi, che strano vedersi anche nel weekend.
1: Basta. Posso, io vedo più te che mia madre, anche perché mia madre abita a Roma, quindi è difficile.
0: Ti salutiamo.
4: Sì, ciao,
0: salutiamo,
4: mamma.
0: Ti ho visto con le mani vuote.
1: Perché?
4: Perché
0: orario pranzo.
4: Qualcosa?
0: Sono le cioè orario di pranzo, potevi portare.
4: Devo offrire l'aperitivo.
1: Andrea D'Agostino sta portando la digestione.
4: Esatto. Porto tanti buoni consigli sulla digestione.
0: Fai anche ruttini, quindi
4: faccio anche sì, anche quelli.
0: Allora
4: faccio.
0: Ti lasciamo, così li fai con i nostri ascoltatori fino alle 16.
4: Tre ore solo di quello.
1: Sembrava che qualcuno avesse cucinato del fritto qua in radio. In realtà è Doug che sta dicendo.
4: No, a me basta semplicemente anche dell'acqua frizzante, bibite gasate in generale.
1: Sì, sì. Ho tante clip che possono dimostrare questa cosa.
0: Clip addirittura.
1: Sì, dei piccoli.
4: Vediamo l'RVM.
1: Ok.
0: Ciao Doug, buon
4: ciao
0: pomeriggio.
4: Ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Non
4: ci vediamo sabato.
0: Lunedì.
4: Ci vediamo lunedì.
0: Ci sei anche lunedì?
4: Ci sono anche lunedì.

0: sabato 18 di luglio. Ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Doug, con me in regia invece oggi c'è il buon Gianmarco Cecconi. Giamma vi saluta con la mano come fa sempre, perché lui è gentile, a differenza di Glauco che non saluta mai. Ciao a tutti, un buon pomeriggio anche oggi, tre ore insieme fino alle 16, prima di dare il cambio alla classifica di Vaschi, quindi ne abbiamo veramente di tutti, per tutti, per tutti quanti, per le prossime tre ore insieme. Anche i vostri messaggi come sempre benvenuti, se volete raccontare cosa state combinando questo fine settimana. 335 787 1910. E proprio in questa prima ora ci occuperemo soprattutto di social, perché magari il fine settimana è una buona occasione, un buon momento per fare un po' di detox. Ma questo detox alla fine come si fa? Ne parliamo tra poco.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. In questi giorni stiamo parlando di ulcera, stiamo capendo cos'è, abbiamo visto i sintomi, abbiamo visto anche le cure, e ci si chiede se l'ulcera possa essere anche maligna. L'ulcera duodenale è sempre benigna invece, mentre quella gastrica ha un potenziale di malignità. Quest'ultima infatti insorge spesso in un quadro di gastrite cronica, cioè di un danno permanente della mucosa dello stomaco, che è correlata a una maggiore incidenza di tumore allo stomaco. È per questo importante monitorare l'evoluzione dell'ulcera presente anche dopo il termine della terapia, per verificare che non sia una lesione cancerosa piuttosto che un'ulcera peptica benigna. Allora, è davvero importante, quando avete mal di stomaco, quando abbiamo mal di stomaco, andare dal medico e fare proprio la diagnosi con la gastroscopia, che è un esame, è vero, invasivo, l'ho fatto anch'io, non mi è piaciuto, non mi sono divertito, ma è fondamentale per capire quello che sta succedendo. Non ha senso riempirsi di antiacidi, no? Perché altrimenti poi la situazione può andare avanti. Quindi se avete un mal di stomaco molto diffuso che dura settimane, andate dal medico. L'ulcera non adeguatamente trattata può dare delle complicanze. Infatti in entrambe le tipologie le lesioni possono erodere i vasi della parete di stomaco e duodeno, dando luogo a sanguinamento. In quella duodenale si può verificare anche la perforazione della parete, in quella gastrica l'evento è veramente raro e che costituisce sempre un'emergenza chirurgica. Domande frequenti, vediamo sull'ulcera peptica. Si può morire di ulcera gastrica? Abbiamo chiesto al professor Testoni. Lui dice, nella maggior parte dei casi, l'ulcera peptica guarisce senza conseguenze grazie alle terapie disponibili. Tuttavia, se non viene diagnosticata o curata adeguatamente, si può andare incontro a complicanze gravi come il sanguinamento digestivo o la perforazione della parete dello stomaco. Si tratta di condizioni serie che possono mettere a rischio la vita del paziente e richiedono un intervento medico immediato. L'ulcera peptica può guarire da sola? I sintomi possono attenuarsi spontaneamente, tuttavia è importante individuare la causa del disturbo e seguire la terapia prescritta per evitare di andare incontro a complicanze. L'ulcera provoca sempre dolore? No, può anche essere asintomatica fino alla comparsa di sanguinamento o di altre complicanze. Chi assume farmaci antinfiammatori è più a rischio? Sì. L'utilizzo frequente o prolungato di FANS, che sono i farmaci antinfiammatori non steroidei, tipo l'ibuprofene per intenderci, senza adeguato gastroprotettore, aumenta il rischio di sviluppare un'ulcera gastrica o duodenale. L'ulcera può trasformarsi in tumore? L'ulcera duodenale è generalmente benigna, l'ulcera gastrica invece richiede controlli più approfonditi perché può comparire in un contesto associato a un aumento del rischio di tumore allo stomaco. Grazie per essere stati con noi.
4: Spot.
6: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
7: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
9: La tua salute non può aspettare.
10: Allo studio medico ICNOS di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico ICNOS di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico ICNOS. Info e contatti su icnosmedicalservicesrl.it.
11: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
12: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
13: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
14: Latte e miele.

0: domenica.
1: Per un giorno non potevamo usarla come sigla della giornata. Buona domenica di Safe su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di sabato. Ecco, il weekend potrebbe essere una buona idea per provare a fare un po' di digital detox, cioè mollare un po' il telefonino, lasciarlo. Siamo sempre appiccicati, sempre di più. Perché, insomma, non è una novità. Siamo sempre più dipendenti proprio dal telefono. Le notifiche che ci arrivano, mo ce l'abbiamo pure sull'orologio, le notifiche pure lì, notifiche ovunque, tutti che richiedono la nostra attenzione, ma noi siamo uno e quindi ci usariamo anche abbastanza facilmente. Ci sono un po' di consigli della nonna per utilizzare sempre meno il telefono e lasciarlo magari un po' di più e goderci un po' di più la vita, no? Perché alla fine questo è il discorso. Quindi, però, in tanti dicono il problema non è il tempo che passiamo davanti al telefono, piuttosto è il pilota automatico che ci impone di prendere questo telefono e iniziare a scrollare notifiche e social. Quindi bisogna capire lì cosa bisogna fare, quindi sganciare il cervello da questo discorso, da queste routine piuttosto dannose. Ecco, tra poco vediamo insieme quali sono i consigli della nonna, perché alla fine sono consigli banalissimi che possiamo già utilizzare in questo pomeriggio insieme. Intanto ritroviamo una bella canzone, quella di Tommaso Paradiso, che ci consiglia di... io non lo consiglierei, ma se Tommaso Paradiso vuole farlo, faccia pure. Agitare Coca-Cola, questo è il titolo della canzone su Latte Miele.
0: Ma

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola su Radio Latte Miele. Dicevamo, qualche consiglio per mettere giù lo smartphone e finalmente magari riuscire anche a guardare qualcos'altro e non sempre il solito schermo, però consigli abbastanza della nonna, cioè cose che possiamo fare già a partire da adesso. Primo consiglio arriva da un giornalista che dice di mettere dell'attrito fisico tra noi e lo schermo. Cosa vuol dire? Ad esempio, questo giornalista lo avvolgeva in un elastico, quindi tutte le volte che gli veniva voglia di usare il telefono doveva star lì a smontare tutto quanto questo ambaradan che aveva costruito, e gli passava la voglia. Ci sta, può funzionare. Altra consiglio, questo ci vuole un po' più di tempo però abbastanza drastico, è pulizia radicale totale di app e notifiche, quindi via tutto quello che non serve, teniamo solo la messaggistica importante, un browser, qualche app utile e fine, quindi ridurre all'osso la nostra home page a pochissime cose. Altro consiglio, questo è molto da nonna, attenzione, mettere una distanza fisica tra noi e il telefono. Faccio un esempio banalissimo: siamo la sera sul divano, abbiamo questa tendenza a prenderlo perché ce l'abbiamo lì, ecco, magari lo mettiamo sul tavolino della televisione, così ci dobbiamo alzare per andarlo a prendere, e lì sì che ti passa la voglia, sicuro, 100%, lo prendi solo quando ne hai veramente bisogno. L'ultimo consiglio, anche questo un po' più laborioso, però può funzionare, è utilizzare un sostituto, cioè un qualcosa di un'attività fisica manuale che richiede concentrazione e magari anche sporca un po' le mani, così magari ti viene anche meno voglia di usare il telefono. Ad esempio, io, a me piace sempre molto cucinare, no? La sera mi metto lì e spadello, in quel momento non lo uso mai il telefono, anzi magari mi scrivono, mi chiamano, mi mandano i messaggi, ma non mi accorgo mai di niente, anche perché ce l'ho sempre perennemente in silenzioso. Quindi anche questo, devo dire, è un ottimo consiglio, tutti consigli abbastanza domenicali, abbastanza da pranzo dalla nonna, però che potrebbero funzionare. Tutti amano, wow. Tutti amano, yeah.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: Spot. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1. La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate.

Si riparte con un bel viaggio, soprattutto nel weekend, quando i tanti sono in movimento, anche la musica inizia a muoversi e vi segue, riportandovi però un pochettino indietro. Torniamo negli anni 70 con Patti Pravo.

di Stadio insieme a Vasco Rossi, La faccia delle donne su Radio Latte e Miele. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per mettervi in contatto con noi qui su Radio Latte e Miele, il numero di WhatsApp, quindi sapete benissimo che WhatsApp è un servizio di messaggistica istantanea, cioè io mando e tu ricevi immediatamente, pochissimi frazioni di secondo. Se non c'è campo ci vuole un po' più di tempo, però insomma veramente molto molto rapido. Ecco, ci siamo tutti disabituati alla lentezza nel mondo della comunicazione, anche semplicemente con chi ci sta a fianco. Noi siamo abituati ormai a questo tipo di comunicazione qua, così veloce, rapida. In pochissimi ormai usano le poste per mandare le lettere, sempre sempre meno, e quindi è diventato tutto molto immediato. Si sta però cercando un modo per togliere questa immediatezza, questa istantaneità al modo in cui comunichiamo in giro per il mondo, ed è stato inventato da pochissimo tempo, forse neanche un anno, un social che è uno slow-chal, cioè molto piano, va pianissimo questo social, ragazzi, fa venire il latte alle ginocchia, talmente va piano. Si chiama Roost, ed è il nome inglese per una serie di volatili. Come funziona però ve lo racconto tra poco, perché insomma va un po' fatta decantare questa informazione, forse non essendo così abituati bisogna proprio raccontarla bene, con calma, piano piano, giustamente parliamo di lentezza. E a proposito di lentezza, c'è anche una bella canzone degli anni 90, questa è di Ron, Tutti quanti abbiamo un angelo, su Latte e Miele.

0: Un angelo di Ron su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di questo social network antisocial, cioè che è tutto estremamente tanto lento da farti un po' venire anche il latte alle ginocchia. Noi siamo talmente abituati all'immediatezza di WhatsApp, delle varie messaggistiche istantanee, anche semplicemente degli SMS, no? Comunque anche quelli hanno dato una bella rivoluzione al mondo della comunicazione, che noi ormai la lentezza non la concepiamo neanche più come possibile per quanto riguarda le nostre messaggistiche, le nostre comunicazioni. C'è questo social che si chiama Roost, che vuol dire proprio insomma galletto, pollo, piuttosto che volatile, rapace, che si pone questo obiettivo. Funziona così: voi scrivete il messaggio, decidete un ricevente, un vostro amico, un vostro parente, ok? Viene calcolato la distanza tra fisica, proprio fisicamente, tra voi e il vostro parente o amico. Facciamo un esempio: io sono a Milano e il mio parente sta a Roma, quindi sono bello 600-700 km. Cosa succede? Si può scegliere tra una serie di volatili che recapitano il messaggio virtualmente. Quindi viene calcolata la distanza e il tempo che ci mette questo volatile per portare il messaggio dal punto A al punto B. Facendo l'esempio del mio amico che sta a Roma, se io glielo mando adesso, più o meno un piccione viaggiatore, modello base, standard, ci mette tra le 6 e le 8 ore. Quindi il messaggio gli arriverà veramente tra 6 e 8 ore. Quindi con calmissima. Quindi mi raccomando, non usiamolo per comunicazioni urgenti, sennò diventa un disastro. Quindi un modo anche per reinterpretare, immaginare in maniera diversa la nostra comunicazione online, in una maniera più lenta, più pacata e più tranquilla, ma anche più attenta, perché tu devi stare attento a quello che scrivi. È come mandare una vecchia lettera. Non è che puoi scrivere dopo: ah no, scusa, ho sbagliato, perché quello lì ci vogliono altre 6-8 ore, che mo che arriva, quello ti ha letto, ti ha risposto, insomma, un casino. Facciamo le cose con calma, scriviamo piano e vedremo che andremo anche forse in una maniera un pochettino più intelligente ai nostri messaggi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
10: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
11: Latte e miele.

0: Elisa, piovesse il tuo nome su Radio Latte Miele. Elisa che si prepara a festeggiare un traguardo molto importante per la sua carriera, come quello dei primi 30 anni di musica dal vivo e di grandi, grandissime canzoni. Infatti il suo primo album usciva il 22 settembre 1997. All'epoca Elisa cantava principalmente in inglese, l'album si chiamava Pipes and Flowers e da allora sono passati 29 anni. Quindi per l'anno prossimo cosa facciamo? Cosa ci inventiamo per festeggiare questo grandissimo traguardo? Un concerto enorme. La data scelta è quella dell'11 settembre 2027 al Campo Volo, quindi una location gigantesca che permette a tantissime persone di essere presenti, tutti i suoi fan e non solo. È un grande evento, quello già organizzato, Elisa Campo Volo, proprio questo è il nome, e soundtrack 97-2027. È la prima donna ad esibirsi in un concerto solo suo, proprio in questa location del Campo Volo. Quindi basta poco, manca solo un anno e festeggeremo i 30 anni di Elisa.
1: Tutti amano, wow. Tutti amano.
2: Yeah. 14 e 2
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Clara insieme a San Giovanni con le ragazze in questo pomeriggio insieme di sabato 18 di luglio. Ciao a tutti, questa è la seconda parte di Tutti amano il weekend. Io sono Doug e con me in regia c'è sempre Gianmarco Ceconi che vi saluta caldamente. 335-787-1910, questo è il numero, ormai lo sappiamo a memoria, per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Potete mandargli in qualsiasi momento anche semplicemente un ciao, la foto di quello che avete di fronte, se è il mare, beati voi, noi comunque ci teniamo sempre a farvi compagnia con la nostra bella musica italiana. Allora, è un weekend importante questo, perché questa sera c'è la finale, terzo e quarto posto del mondiale, quella tra Francia contro Inghilterra, e domani sera invece la finalona, Spagna contro Argentina. Se ne parla tantissimo, soprattutto anche di tutta una serie di cose, ma ci sarà uno show a metà fine primo tempo, ci sarà, cosa ci sarà, se ne sta parlando tantissimo, il grosso lo scopriremo domani vedendo la partita, però qualcosina possiamo già immaginarlo e ve lo raccontiamo tra poco.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: Spot. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
11: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanied, strada 14, numero 10.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
15: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Preddanied 37R. E ad Olbia, via Maldive.
16: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
17: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
18: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
19: Latte e miele.

0: Edoardo Bennato ogni settimana su Radio Latte Miele. Bello ritrovare anche il maestro Bennato in questi weekend insieme. Parlavamo dei mondiali ormai giunti finalmente agli sgoccioli, duravano da tantissimo tempo, ormai non ci siamo neanche, non ci ricordiamo più manco cosa c'era prima dei mondiali. Tra un po', comunque stasera e domani ci saranno i due capitoli conclusivi, finale terzo e quarto posto, quella tra Francia e Inghilterra, le due grandi un po' deluse, entrambe speravano di riuscire ad ottenere e staccare un pass per la finale, dall'altra parte invece Spagna e Argentina domani sera. Ecco, si parla sempre di più di quello che sarà quello che è proprio un halftime show, cioè a fine primo tempo un grandissimo spettacolo. Siamo in America, quindi patria del Super Bowl, patria di questi grandi spettacoli sportivi e non. Se durante il Super Bowl a metà fine primo tempo si esibiscono grandissimi artisti internazionali, e dura parecchio perché dura veramente tanto, anzi quasi è più importante l'halftime show della partita in sé, insomma per la FIFA non deve essere così, per la finale di un mondiale di calcio non deve essere così, però si sa che le ingerenze degli Stati Uniti sulla FIFA sono piuttosto importanti e quindi hanno organizzato sicuramente qualcosa di grosso. Se ne parla da tantissimo tempo, soprattutto per un aspetto, cioè la durata dello spettacolo. Sappiamo che il fine primo tempo, l'intervallo di una partita di calcio deve durare circa 15 minuti, ma si sforeranno al 100%, quindi prepariamoci ad almeno 20 minuti di intervallo tra primo e secondo tempo. Tra l'altro aggiungo che non è, l'abbiamo visto tutti, gli americani sono riusciti a far trasformare le partite di calcio in quattro tempi, perché hanno messo i water break a metà primo e metà secondo tempo, quindi vabbè, quello è un altro paio di maniche. Comunque, chi si esibirà lo vediamo insieme tra poco, intanto c'è Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Si chiama Carmela, la canzone di Cioffi su Radio Latte Miele. No, Carmela non si esibirà durante la fine del primo tempo della finale del mondiale, neanche Cioffi, ma glielo auguriamo comunque per il futuro. Allora, dicevamo, grande show della durata di circa di una ventina di minuti, tra monta il palco, smonta il palco, tutte queste cose qua, insomma il tempo che si faccia tutto va via 20 minuti facile. Sarà a centrocampo come da tradizione del Super Bowl, e ci saranno Madonna, Shakira, che ormai è la moglie ufficiale, la cantante ufficiale dei mondiali è sempre Shakira, i BTS, gruppo di K-pop sudcoreano, ma anche la pop star canadese Justin Bieber. Ci saremo anche noi in piccola parte nel pre-show con Laura Pausini, che sarà presente sul palco per cantare insieme a Robbie Williams quella che dovrebbe essere, credo, una sorta di canzone ufficiale dei mondiali. E questo è quanto, quindi una ventina di minuti, ragazzi, prepariamoci. Comunque lo spettacolo dovrebbe essere bello, cioè i nomi in campo sono interessantissimi, Madonna su tutte e non solo, quindi ci sarà sicuramente molto da divertirsi per una finale dei mondiali decisamente diversa rispetto a quello a cui siamo abituati.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
5: Latte e miele.

Si parlava dei mondiali con un grande spettacolo tra primo e secondo tempo, ma noi qua ce l'abbiamo sempre tra la fine della prima mezz'ora e l'inizio della seconda, e si chiama Il viaggio nella storia della musica italiana. E torniamo negli anni 60 con Edoardo Vianello.

Umberto Tozzi è immensamente su Radio Latte Miele. Weekend di finali di mondiali, weekend molto importante, molto seguito per tutti gli appassionati del calcio. Però noi ormai, cos'è? Questo è il terzo mondiale a cui non andiamo? Più o meno? Forse anche qua. Non so, ho perso il conto, sono diventati troppi. Non ho voglia di pensarci e stare lì a fare i conti con le dita. Però c'è una costante, nonostante la nostra assenza come nazionale maschile ai mondiali di calcio, noi però ci siamo sempre e ci siamo sempre stati, soprattutto in finale, non grazie ai meriti o ai demeriti dei nostri calciatori, ma grazie al merito di una singola persona che ebbe un'idea geniale all'inizio degli anni 70. Immaginate questa scena, siamo proprio all'inizio degli anni 70, il Brasile aveva già vinto il suo terzo mondiale e aveva vinto e si era portato a casa la ex Coppa Rimé. Ve la ricordate la Coppa Rimé? Ecco, la regola era proprio questa: al terzo mondiale quella diventava fisicamente di proprietà della nazionale vincitrice, quindi la FIFA aveva bisogno di creare un nuovo trofeo, che hanno deciso di trovare e cercare grazie a un concorso. Nel 1971 parteciparono più di 50 scultori da tantissimi paesi del mondo, tra i tanti c'era anche il signor Silvio Gazzaniga, che era uno scultore e un designer milanese. Cosa ha fatto il signor Silvio Gazzaniga? Aveva un po' paura che la sua creazione venisse un po' messa in secondo piano semplicemente con un progetto su carta, ed ebbe un'ottima idea. Ottima idea che però vi spiego tra poco, perché sulla carta, insomma, sono bravi tutti, poi bisogna farla vedere, no? Forse avete anche già intuito. Torniamo negli anni 90, questa è una canzone di Carmen Consoli e si chiama Amore di plastica su Latte Miele.

0: Amore di plastica, Carmen Consoli su Radio Latte Miele. Poco fa si parlava di Silvio Gazzaniga, colui che ha avuto un'idea geniale negli anni 70. La FIFA stava cercando un nuovo trofeo per il finale, la finale dei mondiali di calcio, e aveva indetto un concorso a cui parteciparono più di 50 scultori in giro per il mondo, tutti che mandarono il loro progetto su carta. Silvio Gazzaniga invece però cosa fece? Fu l'unico a mandare una scultura in gesso, una replica perfetta di come sarebbe venuta fuori la Coppa del Mondo. La FIFA fu entusiasta di questa idea del nostro caro amico Silvio, e quindi cosa fece? Commissionò proprio a Silvio Gazzaniga la realizzazione della Coppa del Mondo di calcio, e da allora è una edizione 100% italiana, è sempre uguale, non ha mai cambiato né la forma né le dimensioni, sempre circa 40 cm di altezza, più di 6 kg in oro massiccio 18 carati, realizzata tra l'altro anche da una ditta italiana, la Bertoni, e dopo ogni anno torna proprio in Italia per pulitura e lucidatura prima di rientrare nella sede della FIFA a Zurigo. Il signor Silvio Gazzaniga però da questa intuizione ci ha guadagnato ben poco. Sì, gli hanno pagato la commissione, però lì è finita e non gli è andato più un centesimo. Però ha avuto comunque grande notorietà grazie a questo, perché da allora lui ha disegnato i trofei per l'Europa League, per la Coppa d'Africa, per la Supercoppa Europea, pure le coppe del mondo di pallavolo, bob e baseball sono disegnate sempre dal signor Silvio Gazzaniga, quindi non ci ha guadagnato niente, o pochissimo comunque rispetto a quella, all'importanza e alla grande trofeo che ha realizzato. Però da allora lui è esclusivamente il re di coppe.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè, buona, ma non fritta.
3: Ah!

0: Aspetti i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
1: Latte e miele.

Serve una macchinata per portarli tutti. Tagace che tra Marco e Mengoni e Fra Quintale. Venere e Marte invece era il titolo della canzone, se no serviva un minivan se fossero stati in sei. Tagace che tra l'altro, che fine hanno fatto? Era un po' che me lo chiedevo, perché c'era il periodo, non so se ve lo ricordate, non 10 anni fa, ma 6, 7, 8, in cui ogni canzone di Tagace e Ketra finiva direttamente al primo posto, tra le più ascoltate in assoluto. Questa è un esempio. È un po' che non si vedono e non si sentono. Adesso non voglio dire che abbiano litigato, questo non lo so per certo, però forse hanno concluso un progetto che è durato per diversi tempi e ha portato in classifica davvero tantissimi generi musicali diversi. Se pensiamo ai loro esordi, ad esempio con Giusy Ferreri, Roma Bangkok, Baby K, quella l'hanno prodotta loro ed è una delle poche canzoni italiane ad aver raggiunto il disco di diamante, che vuol dire più di 1 milione e passa copie vendute. Adesso non mi ricordo un numero preciso, però un disco che si dà veramente in rarissimi casi. Ecco, Tagace e Ketra da lì poi hanno iniziato a collaborare con tantissimi artisti, loro due producer, quindi avevano bisogno, cercavano sempre voci nuove per i loro brani e ne hanno fatti veramente veramente tantissimi. Anche loro si sono autodefiniti i re delle hit estive. Ecco, è un po' di estate che non li sentiamo e sappiamo che stanno bene, ecco, sicuramente se la stanno godendo e chissà che magari non hanno qualche progetto nuovo da qualche parte lì, pronto ad uscire.

0: 14 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope in questa ultima ora insieme di questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia è rimasto sempre Gianmarco Cecconi, vi porto i suoi saluti al 335-787-1910, invece anche i vostri messaggi. In questa ultima ora abbiamo parlato di tante cose, intanto in queste prime due, abbiamo parlato dei mondiali, abbiamo parlato della Coppa del Mondo, abbiamo parlato anche di social e come un po' imparare a gestirli. Parliamo però adesso di una cosa che è sempre bellissima, no? Quando c'è bisogna sempre tenerla da conto, lo diceva anche Dario Baldambembo, l'amico è la cosa più preziosa che c'è, più o meno. Parliamo proprio di amicizia e spero che in tanti stiate passando un fine settimana, abbiate in programma di passare qualche momento con un'amica, un amico, un vostro gruppo, una vostra storica compagnia, perché parliamo proprio di questo tra pochissimo.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Spot.
2: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
5: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno. Concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Latte e miele.

Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade su Radio Latte e Miele. Immagino che siano amici comunque, no? Gianni e Alessandra magari qualche volta escono a cena insieme, può darsi, perché no, ci può stare. Il resto, le amicizie nel mondo dello spettacolo sono spesso anche un po' strane, un po' imprevedibili, un po' nate magari da situazioni impreviste che noi non conosciamo, però sapere di alcune amicizie, alcune frequentazioni spesso ci lascia magari un po' stupiti. Parliamo proprio di amicizia, perché cosa si fa di solito? Pensateci anche voi un po' tra di voi, cosa fate di solito con i vostri amici? Che ne so, magari una cena fuori tutti insieme? Una bella pizza, via, una bella pizza e si va. Oppure anche, che ne so, un weekend fuori, andiamo tutti insieme in quella cascina là in mezzo ai boschi, oppure andiamo a quel concerto, andiamo a fare questa cosa. Tutto questo è accomunato da un fil rouge, cioè spendere soldi. Ovunque si va si spendono un sacco di soldi. Ad esempio è stato calcolato che negli ultimi 7 anni il costo per uscire a cena o bevande fuori casa è aumentato addirittura del 12%, quindi si esce di meno ma si spende di più, e si spende di più anche per stare in amicizia. E questo gli americani l'hanno chiamata friendflation, cioè l'inflazione applicata alle nostre relazioni, quindi la pressione spendere sempre di più per non restare però fuori dalle nostre compagnie di amici, perché sennò sei sempre quello escluso, sei sempre quello che dice di no, sei sempre quello che rompe le scatole, e alla fine le amicizie si bruciano anche per questo motivo. C'è però anche un rovescio della medaglia, una cosa che possiamo fare tutti quanti senza dover spendere più di tanto. Ne parliamo insieme tra poco, intanto ritroviamo anche un'altra strana amicizia, se vogliamo, quella tra Gianna Nannini e Marrakesh, America Inc.

Gianna Nannini e Marrakesh America Inc. Parlavamo di amicizia e di quanto è costoso anche mantenere alcune amicizie. Se ne parla sempre più spesso perché magari anche c'è, soprattutto in giovane età, c'è magari una disparità di salari, no? Qualcuno magari ha la famiglia un po' più abbiente e qualcuno un po' di meno, quello un po' di meno alla fine si ritrova sempre col portafogli vuoti per cercare di seguire il più possibile i propri amici. Ed è piuttosto stressante, non bisogna nascondersi dietro queste cose. Qual è? Però parlavamo di una contromossa, una sorta di rovescio della medaglia, che è molto banale se ci pensiamo: invitare gli amici a casa. Organizzi una bella cena tutti insieme tra le mura domestiche. Certo, devi andare a fare la spesa, devi metterti a cucinare, tutta una serie di altre rotture di scatole, però almeno così salvi un po' la questione. Ed è una cosa sempre in maggior crescita, addirittura il 30%, c'è una ricerca che ne parla, il 30% della socialità si è spostata tra le mura domestiche, quindi al di fuori dei soliti giri di bar, ristoranti, discoteche, mostre, concerti, eccetera eccetera eccetera, che ci stiamo rendendo conto tutti quanti quanto possano diventare care e costose certe abitudini. Quindi una moderazione più inclusiva per cercare di riscrivere magari un rituale e renderlo più sostenibile anche per le nostre tasche.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
7: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
8: E dove?
7: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
9: Latte e miele.

0: Questo pomeriggio parliamo di amicizia, che può essere anche tradotta in musica volendo. Ci sono tantissime canzoni che proprio ne parlano e una di queste arriverà tra poco. Ma prima torniamo negli anni 60 con Luigi Tenco.
1: Latte e miele. La solita strada bianca.

cosa. C'è anche un podcast, mi pare, no? Di Luca Bizzarri, ma non ce l'hanno un amico, ecco, qualcuno che ti dà un buon consiglio e ti evita di fare magari una figuraccia. Ecco, a proposito di amicizia, la situazione in cui viveva ad esempio Antonello Venditti in questa canzone, no? Mi piacerebbe avere un amico che mi aiuta in questo momento a superare una fase molto difficile della mia vita. Ecco, magari in queste situazioni qui uno cosa fa? Va a casa, no? Dell'amico, e ci si confronta nel riparo di quattro mura su un comodo divano, magari un piantino anche. Ecco, questo tipo di amicizia ha un nome, come sempre gli americani piace dare nome alle cose, ma noi un po' li prendiamo in prestito, a volte li prendiamo in giro, ma altre volte invece forse hanno anche un po' ragione. Si chiama couch friendship, cioè l'amicizia del divano. Due persone che si vedono e si incontrano quasi esclusivamente a casa, così come sono, in pigiama anche magari, no? O magari arrivi che quello là si deve ancora fare la doccia, per dire. E quindi si sta solitamente quasi ed esclusivamente a casa. Ci si beve magari un bel tè, si fa una merenda, si chiacchiera, si guarda magari anche la televisione insieme o si ascolta della musica senza dover per forza sempre fare, strafare chissà cosa nella nostra vita. Quindi un'amicizia piuttosto light, zero pressione sociale, una fiducia molto ampia, anche perché magari un'amicizia che vi portate avanti da diverso tempo, ed è una bellissima forma, secondo me, di amicizia che auguro a tutti quanti se ancora non l'avete. Intanto ritroviamo anche un'altra canzone nel nostro viaggio, lo sapete, si parte dagli anni 60-70, poi gli 80 e alla fine arrivano anche i 90 con una bella canzone di Samuele Bersani che ha dato inizio alla sua carriera. Anche qui c'è dell'amicizia. Chicco e Spillo su Latte e Miele.

0: Ciao.
1: Samuele Bersani con Chicco e Spillo. Ecco, qui la relazione non è andata a finire proprio nel migliore dei modi, però prendiamoli un po' ad esempio a spunti. Io mi immagino Chicco e Spillo che si passavano delle grandi pomeriggi e serate comodi sul divano a compottare, a organizzare queste rapine con calma, però tutto molto con grandissima calma. Potremmo definirla come questa amicizia del divano, cioè due persone o un gruppo anche di persone, non per forza solo due, che si vedono belli sereni a casa. Cosa fai oggi pomeriggio? Ma niente, dai, passo a trovarti. E lì si rimane, cioè non ti sposti, rimani lì. Quanto vuoi rimanere? Ma che ne so. Cosa fai? Vai a casa a cena o mangi con me? Ma sì, dai, mangiamo insieme. E così la serata, il pomeriggio si allunga ancora di più. Quindi zero pressione totale. Io sono molto fortunato perché ho un'amicizia come questa. Un mio caro amico, siamo amici da... dalle medie. Quindi sono passati 25 anni. Ok? Sono tanti 25 anni. E negli ultimi anni, è chiaro, poi ognuno ha le sue cose da fare, quindi magari ci si vede un filo meno, ma quando ci vediamo per un periodo di tempo piuttosto lungo. Quindi di solito lo chiamo finita la radio: oh, cosa fai? Sei a casa? Sì, passo a trovarti, va bene, e stiamo a casa, ma non ci muoviamo. Penso che negli ultimi 2-3 anni saremmo usciti a cena due volte, però ci vediamo almeno una volta al mese. Di solito si va da lì, io porto due biscottini, due pasticcini, lui prepara il tè, lui prepara una serie di cose, e quindi si sta a casa belli tranquilli sul divano. È una bella forma di amicizia, mi piace molto perché non sento la pressione di dover per forza inventarmi qualcosa tutte le volte da fare. Si sta lì sereni, ci si chiacchiera, ci raccontiamo ognuno le disavventure e i disagi dell'altro, e si sta molto sereni. È una bella forma di amicizia, se ce l'avete siete fortunati. L'amicizia del divano.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Spot. Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
10: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
11: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
12: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
13: Un sorriso sicuro cambia tutto.
12: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
13: Sorridi, c'è Ichnos.
12: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
14: Latte e miele,

Biagio Antonacci, sappi, amore mio, su Radio Latte Miele, il buon Biagio è pronto a estrarre dal cilindro anche un nuovo album in arrivo in questo mese di settembre, cioè tra un paio di mesi in realtà. Quindi noi siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme in questo pomeriggio di sabato. Io ringrazio Gianmarco Cecconi per essere stato con me in regia, grazie a tutti voi per averci seguito anche solo in queste fasi finali. Tra poco torna la classifica ufficiale di Radio Latte Miele, le 25 canzoni più trasmesse sulla radio tutta gialla del vostro cuore, condotta come sempre dall'ottimo Vaschi. Noi ci risentiamo invece lunedì alle 15 qui su Radio Latte Miele. Da Doug un abbraccio a tutti e un buon weekend. Ciao!

0: 16 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Grazie Matteosso, inizia la classifica.
3: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
2: Fa caldo, ma tranquilli, perché in realtà inizierà a essere un po' più fresca dalla settimana che arriverà. Quindi quest'ultimo weekend de calor e poi inizieremo a rinfrescarci un po', a respirare in tutta Italia. Ciao a tutti, io sono Vaschi, non faccio il meteo, quello lo fanno altri, lo fanno i più bravi. Io invece vi tengo compagnia dalle 16 alle 18 sabato e domenica, ascoltando 25 canzoni che sono quelle che hanno avuto più passaggi, quelle che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. Passando dalla 25, in realtà dobbiamo un attimo anticipare e ascoltare al volissimo il podio della settimana scorsa, che è un pochino cambiato, non tantissimo, però rischiamo di avere dei colpi di scena perché le canzoni sono più o meno sempre le stesse, ma in realtà ci saranno un po' dei sali e scendi. Innanzitutto però ascoltiamo al volissimo il podio della settimana scorsa, dove trovavamo la posizione numero 3, quindi medaglia di bronzo per Partenope di Merck & Cremont e The Colors, Serena Brancale.

Perfetto, questa era la posizione numero uno della settimana scorsa. Passiamo alla settimana odierna, dove troviamo la posizione numero 25, dito nella piega con Businessman.

cosa fai questa sera? Noemi alla posizione 24 della classifica, che ha cantato a Vigevano al Castello la scorsa domenica, facendo ballare tutto il paese, che ha risposto con striscioni, con dei bei cori per la romana e romanista Noemi. Cori che poi oltretutto ultimamente stiamo anche ascoltando, ma in veste argentina. Le ragazze che troviamo in classifica stanno facendo ballare e cantare tutta Italia. Lo ha fatto Noemi, l'ha fatto anche Lettera Lamborghini, che si è esibita come gran finale al Roseland Beach Festival a Rosolina Mare, la prima tappa adriatica del tour di Elettra, che troviamo alla posizione numero 23 della classifica con Bam Bam.

0: Alla posizione numero 22 troviamo la Hit Parade cantata da Gianni Morandi e Alessandra Amoroso nella classifica di Radio Latte Miele.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: German Car, concessionaria Volkswagen, a Sassari in via Predda-Niedda 37R e ad Olbia via Maldive.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
9: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da Special Car a Sassari, Predda-Niedda, strada 14, numero 10.
11: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
12: Latte Miele.

0: costano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
2: Tutto vero, è la classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia per due ore ascoltando 25 canzoni. Sono le più belle, quelle che abbiamo ascoltato di più quest'ultima settimana. E ogni tanto facciamo il gioco della classifica. Praticamente in questo giochino che facciamo insieme ascoltiamo la prima canzone pubblicata dal prossimo artista. E dico, finalmente torniamo a farlo, perché abbiamo ascoltato le prime canzoni di quasi tutti gli artisti italiani. Però non di tutti, per esempio di lui no, anche se è veramente facile capire di chi si tratti. Infatti la sua prima canzone ha venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo, infatti è una delle canzoni più remixate di sempre, e lui non la suonava, non è che la cantasse. Era il 1998 quando questo producer insieme ad altri ragazzi cantava

0: avrebbe detto che avrebbe avuto così tanto successo la primissima canzone prodotta da Gabry Ponte insieme agli F65? Poi si sarebbero divisi, purtroppo sappiamo bene come è andata. Poi Gabry Ponte avrebbe avuto comunque un enorme successo anche da solista, anche se in realtà oggi lo troviamo insieme a un altro grande della musica italiana, Jovanotti, con DNA alla posizione numero 21 della classifica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Un bel duo intergenerazionale, Giulio insieme a Biagio Antonacci, l'ultima canzone alla posizione 20 della classifica con Il Buon Biagio, che finisce questo sabato le 10 date al Teatro Greto di Tindari in Sicilia, ha fatto sold out in tutte le date. Una cosa che mi ha fatto ridere è che lui durante le 10 date ha promesso alle donne un sacco di baci, quindi c'erano sotto palco un bel pienone di ragazze e signore che volevano baciare a tutti i costi il cantautore milanese. Ecco, passiamo da un signore a un ragazzo, anzi un ragazzaccio quasi irrecuperabile, come direbbe Trigno ed Ermal Meta, che troviamo proprio con Irrecuperabile. Sono questi due ragazzi alla posizione 19 della classifica di Radio Latte Miele.

0: La tua musica italiana in classifica.
1: La tua musica italiana.
0: Solo su Radio Latte e Miele. Numero 18.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
1: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique,

0: Eggi.it. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
1: Latte e miele.

0: te. Io sono bella, sono bella, sono bella, sì, ma non mi frega niente.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele,
2: la classifica che vi tiene compagnia sabato e domenica dalle 16 alle 18, ascoltando le canzoni che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante la settimana su Radio Latte e Miele. E alla 17 troviamo la capa dei tormentoni estivi, che inizia ogni canzone urlando il suo nome. È Baby K, che non si nasconde dietro a un dito, anzi non le bastano più i tormentoni estivi, ma ha deciso di rimettersi in discussione. E voi direte, in che senso? Cioè, come? Ora sogno Sanremo, ho attraversato tante fasi, ma ora voglio calcare il palcoscenico dell'Ariston. Ecco, è arrivato un messaggio chiaro e tondo al futuro direttore artistico del festival, Stefano De Martino, quindi aspetteremo una risposta. Soprattutto aspettiamo che Baby K magari manderà un bel singolo che potremo ascoltare in quel palco a febbraio. Intanto la troviamo alla 17 con Tuca Max.

Irama con Cabana alla posizione 16 della classifica di Radio Latte e Miele. A proposito di musica, c'è Sky TG24 che ha fatto un bellissimo articolo su i tormentoni del 2026, ovviamente i tormentoni estivi. Infatti vengono citate un sacco di canzoni che ascoltiamo spesso e volentieri durante la classifica, ma tra queste c'è anche Cabana di Irama. Infatti è candidata a tormentone estivo 2026, anzi 2026, perché già a metà luglio la maggior parte dei bar da spiaggia e i chiringuitos in giro per lo stivale lo stanno suonando molto. Questo lo vedremo alla fine di quest'estate, quando il bagno a mare verrà sostituito dal bagno nella vasca. Anzi, viva la vasca, come dicono Alex Britti e Benji e Fede alla posizione numero 15. In questo

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
0: Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 14.

0: È quello che vi auguriamo noi di Radio Latte e Miele. Buona domenica di Seif alla posizione 14 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: E fiorentini, le gallette e gli snecchini!
10: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
11: Spot. Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
12: Latte e miele. C'è stato come

0: A metà della classifica la spacca in due Achille Lauro con la sua Comuni Immortali alla posizione numero 13, poco prima del riepilogo delle ultime canzoni ascoltate.
1: Numero 25. Come un vero.

0: Bene, ne abbiamo ascoltate 13, ne mancano solamente 12.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: La seconda parte della classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi, dalle 16 alle 18 sabato e domenica ascoltiamo 25 canzoni, sono quelle che ci sono piaciute di più durante quest'ultima settimana, ed entra nella seconda parte della classifica, quindi dalla 13 in poi, anzi in questo caso alla 12, un nostro amico, all'anagrafe si chiama Andrea, di cognome Settembre, che abbiamo anche ospitato nei nostri studi qualche settimana fa. È tornato nella sua Napoli, ha fatto una bella serenata, ma un po' al contrario in realtà. Infatti insieme ad una ragazza ha cantato il suo ultimo singolo, ma da un balcone, cioè mi ricordo Romeo e Giulietta con Romeo, ah perché sei tu Romeo, che però stava sotto e al balcone c'era Giulietta. In questo caso ha fatto esattamente il contrario. I napoletani che passavano di lì hanno apprezzato molto questo suo live improvvisato, e sui social abbiamo visto anche molti video della performance, sia su TikTok che su Instagram. In questa performance il ragazzaccio ha suonato e cantato il suo ultimo singolo, che si chiama Due settimane, cioè settembre, alla posizione 12 della classifica di Latte e Miele.

La classifica di latte e miele. Numero 11.

15 della classifica di Radio Latte e Miele c'è Samurai J e abbiamo due nuove date in città. Lo potremmo dire che un panino all'anduia in una di queste date ce lo possiamo prendere, ecco, e dall'altra magari anche i pipi e patati, perché Samurai J ha annunciato due nuove date calabresi nel suo Summer Tour 2026, l'11 agosto in Piazza del Popolo a Crotone e il 12 il giorno dopo all'Anfiteatro di Atri. La Calabria è sempre stata una tappa molto apprezzata dagli artisti, lo immaginiamo, anche perché a parte che se magna da Dio come dicono a Roma, ma più che altro ci si fanno anche dei bei bagni sia nella costa ionica che in quella tirrenica. Poi c'è uno che va un po' controcorrente, è Brescia, che ha deciso di fare 5 date all'arena della sua Genova e infatti oggi lo troviamo in top 10 con la sua Da Dio. È così che ci si è sentito a Genova. C'è Brescia alla 10.

0: nella top 10 della classifica di Radio Latte e Miele con Brescia e la sua Daddio alla posizione 10 della classifica.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta.

0: i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili con prodotti specifici per la sicurezza dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
2: Latte Miele.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
2: È vero, una classifica bella andante, perché abbiamo superato, anzi siamo entrati nella top 10, abbiamo cambiato prefisso, infatti alla 10 avevamo trovato Brescia con la sua De Dio, e ora infatti con la 9 facciamo il gioco della classifica, che è molto simile a quello che abbiamo fatto prima, perché se prima abbiamo ascoltato Blue Dada B di Gabri, anzi degli FL65, visto che poi avremmo ascoltato Gabri Ponte, ora cerchiamo di fare un gioco molto simile. Infatti ascoltiamo il primo brano del prossimo artista che faceva parte di un gruppo, poi si è separato come spesso succede, e il primo brano di questo gruppo usciva nel 2011 e si chiamava Siamo Tutti Marziani, con Marco Antonio alla chitarra, Marco alla batteria e Tommaso alla voce. Vediamo se riuscite a indovinare di chi si tratti.

Erano i The Journalisti che 15 anni fa iniziavano la loro carriera, anche molto universitaria come band, e poi si sarebbero divisi nel 2019. Sappiamo bene poi com'è andata la questione. Ha iniziato la sua carriera da solista come frontman in quell'anno Tommaso Paradiso, che troviamo ancora da solista con Agitare Coca-Cola alla posizione 9 della classifica di Radio Latte e Miele.

un'accoppiata molto particolare, quella composta da Gianna Nannini e Marrakesh, che troviamo alla 8 della classifica con America Inc., anzi America Inc., che per festeggiare i 50 anni della sua carriera, Gianna non solo ha riprodotto il singolo America insieme a Marrakesh, ma ha anche annunciato un progetto speciale. È un progetto di 2 anni che si chiama Gianna Gold, che culminerà il 19 settembre all'arena berlinese Waldungne, credo si dica in questo modo, dove Gianna ripercorrerà tutti i suoi successi. Ci sono degli altri ragazzi che saranno impegnati in tour vari, sono 2 giovanastri, uno come Alfa che si è messo a cantare insieme a un altro come Jovanotti. Ci sono tanti anni di differenza, ma uniti dall'amore per la musica. Li troviamo insieme alla posizione numero 7 con la loro bomba.

Troviamo Emma e Fabri Fibra alla posizione 6 della classifica di Radio Latte e Miele con Antidroga, con Emma che si impegna non solamente a cantare al microfono ma anche dietro alla cinepresa. È infatti uscito Il Ritorno, un film di Stefano Chiantini che parla della rinascita di una madre dopo 10 anni di reclusioni. Chi è la protagonista? Emma Marrone, che dà vita a un personaggio molto difficile come quello di Teresa, con un'interpretazione definita come essenziale ed emotiva, con questo film che parla di una donna. Ma noi andiamo un po' più indietro di età, passiamo alle ragazze, a quelle cantate da Clara e San Giovanni. Alla posizione numero 5 troviamo Le Loro Ragazze.

0: Insieme troviamo in top 5, proprio la posizione numero 5, le ragazze cantate da Clara e San Giovanni nella classifica di Radio Latte e Miele.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
10: Benvenuti da Lumen.
9: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
10: Vivi il gusto, vivi Lumen.
9: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
12: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10. Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
13: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia.

0: garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
1: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Scegliela subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Il Folletto? Io lo compro rigenerato!
2: E dove?
1: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
2: Latte e miele.

E sono molto dispiaciuto che troviamo per la prima volta Gaia con la medaglia di legno, con la sua Bossa Nostra che è stata nel podio della classifica di Radio Latte e Miele per molte settimane, e in questo caso è scesa, è stata sul podio per le ultime addirittura 4 settimane, vado a contare, e deve dar spazio non a Partenope, con cui si è scambiata il secondo e il terzo posto, hanno fatto avanti e indietro nelle ultime settimane, ma con un'altra canzone che ascolteremo alla posizione numero 2. Ecco, ho fatto un po' di confusione, torniamo a fare ordine. Ora siamo sul podio perché troviamo alla posizione numero 3 Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con una canzone che mi sa tanto di tormentone estivo. C'è Partenope alla posizione

Medaglia di bronzo per Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, con il gruppo e la ragazza che hanno una bella estate piena di eventi e live, con i The Colors che hanno mantenuto un nome facile per il tour, The Colors Live 2026, con prossima data il 4 agosto a Gavorrano in provincia di Grosseto, Serena Brancale col suo Sacro Tour 2026 e la prossima data al Villa Erba a Como per il Lake Sound Park il 21 luglio, quindi tra pochi giorni. Poi c'è Angelina Mango che con Nina canta nei teatri d'estate, la potremo ascoltare il 20 luglio live a Caserta al Belvedere di Sant'Eleucio. Oggi l'ascoltiamo insieme a Marco Mengoni alla posizione 2 con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Medaglia d'argento indossata da Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro Canto d'amore, posizione numero 2 per loro, poco prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.
2: Numero 2.

0: ascoltate 24, quindi 25 meno 24 fa solamente 1, la numero 1 tra pochissimo.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
9: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
11: Latte e miele.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Siamo agli sgoccioli della classifica di Radio Latte e Miele perché abbiamo ascoltato, come dicevo prima, 24 canzoni e manca solamente la numero 1, la medaglia d'oro. E niente, ragazzi, uno ci prova, ci riprova, spera magari che escano canzoni nuove, ma non li si schioda mai di lì, anche se sono in giro per vari tour, li trovi sempre lì in cima alla classifica. Anche questa settimana troviamo prima, senza possibilità di spostarli, i Pinguini Tattici Nucleari, che vanno un po' controcorrente perché le canzoni che si stanno candidando a tormentoni estivi parlano di spiagge e di Chiringuito, loro invece parlano di questi spazi poco utilizzati e abbandonati che, nonostante il degrado, comunque hanno suscitato grandi emozioni in passato. Noi invece torniamo nel presente, precisamente alla posizione numero uno, con dei ragazzi che vanno controcorrente. Sto facendo quasi una poesia, sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari alla posizione numero

0: Anche oggi alla posizione numero uno troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Per quanto mi riguarda, la classifica è finita e vi auguro un buonissimo pomeriggio. Ciao a tutti.
1: Latte, 18 e 11.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
9: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanietta, strada 14, numero 10.
11: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
14: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predanieda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
15: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
16: Benvenuti da Lumen.
15: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
16: Vivi il gusto, vivi Lumen.
15: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
17: Latte e miele.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
2: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
5: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
6: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
7: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
8: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
9: Latte e miele,

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord, nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane, sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Strap, un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
5: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
6: Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso!
8: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
10: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Scegliela ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
11: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
12: Latte e miele.
13: Sei io, dottore!

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: German Car concessionaria Volkswagen, a Sassari in via Predda Niedda 37R e ad Olbia via Maldive.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
14: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
15: Latte e miele.

0: fanno che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò. La tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
3: La tua salute non può aspettare.
4: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Latte e miele.

0: proprio latte e miele.
1: Latte e miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Harry, è la

0: Sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
2: Benvenuti da Lumen.
1: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
2: Vivi il gusto, vivi Lumen.
1: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
5: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
6: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
5: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
7: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita.
8: Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione
7: oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto.
8: Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna.
7: Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
9: Latte e miele,

0: 19:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona domenica 19 luglio. Ariete, la giornata è un po' sottotono, ma non è un problema di stelle, è la stanchezza che si fa sentire, visto che hai iniziato da lunedì 13 a non fermarti mai e hai accumulato stress. Il periodo resta buono, non forzare i ritmi oggi. Toro, le priorità si spostano sugli affetti, sulla casa, il momento ideale per dedicare più tempo alla famiglia con Venere in ottimo aspetto. Ritrova serenità, tra le mura di casa sarà più facile affrontare un problema. Gemelli, c'è un lieve recupero, ma questo cuore a me pare inquieto, e soprattutto se tra venerdì e sabato sono emersi dubbi e incomprensioni. Stanchezza e nervosismo rischiano di farti reagire in modo impulsivo. Se già è accaduto un patatrac o una discussione, oggi cerca di fare pace. Cancro, una domenica che invita alla calma e alla riflessione. La luna dissonante non ha il potere di rovinare i rapporti con gli altri, però, come ho spiegato, Mercurio, in aspetto nervoso, parla di idee che ha in mente, di progetti, magari anche di chiusure che ci sono state a giugno, e di un certo stranimento, ecco, che hai dentro. Le intuizioni non mancheranno, ma prendi tutto con calma. Leone, hai voglia di rimetterti in gioco, di guardare avanti? Tra l'altro le soddisfazioni sono dietro l'angolo, c'è chi le ha già avute. Sei come un atleta che si prepara per una gara, hai una grande forza e puoi vincere una sfida. Vergine, le emozioni tornano protagoniste, e poi se il tuo cuore è libero non ci dimentichiamo che Venere è nel segno. Se vivi una relazione, è il momento giusto per rafforzarla, la giornata favorisce il dialogo. Bilancia, le idee non ti mancano, la luna è nel segno, attenzione però ai conti, perché per realizzare un obiettivo potresti spendere più del previsto o avere bisogno del sì di soci, collaboratori, insomma bisogna rivedere alcuni budget. La luna nel segno dice di programmare una domenica serena. Scorpione, in amore Venere aiuta, entro pochi giorni potresti sentire il desiderio di dichiarare apertamente ciò che provi. Mentre per quanto riguarda il lavoro o le questioni economiche, ci sono da definire alcuni dubbi, contratti, affitti, accordi, persino un pagamento che stai ancora aspettando meritano attenzione. Sagittario, dopo giornate complesse a livello sentimentale torna la voglia di recuperare serenità. Una distanza scelta o imposta dagli eventi può finalmente ridursi. È vero che ultimamente l'amore ti ha messo alla prova, ma questa domenica ti regala più fiducia. Capricorno, si fa sentire oggi la fatica accumulata durante la settimana, perché lunedì, martedì non ti sei fermato un attimo e poi nei giorni successivi hai dovuto mettere in chiaro tante cose. Oggi evita discussioni inutili e metti in conto qualche piccolo ritardo. Recupero netto a partire già da martedì. Acquario, sento già molti dire basta, chiudo tutto, cambio vita. Il desiderio di liberarti da situazioni che non ti rappresentano è forte, però ci sono responsabilità economiche, familiari, insomma questa rivoluzione interiore va guidata. Agire d'impulso va bene, ma fino ad un certo punto. Questa domenica è ideale per mettere in chiaro quello che non va. Molti hanno speso, investito, e questi soldi vanno recuperati. Pesci, dopo due giorni pesanti il cuore potrebbe ritrovare serenità, ma molto dipende da te. Se qualcuno occupa i tuoi pensieri senza darti certezze, è il momento di fermarti. Tu hai bisogno di conferme, non di inseguire chi resta distante. È una domenica che aiuta a capire ciò che desideri davvero. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot.
4: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
5: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
7: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: Special Car a Sassari, Predanietta, strada 14, numero 10.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
11: Latte e miele.

0: finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come.
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
5: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione, Sassari, via Carlo Felice 40A. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
6: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
7: Latte e miele.

Radio Latte Miele. Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
6: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
7: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
9: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
11: Latte e miele.

0: 20 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
1: Up and down, down, down.
0: Up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi.
1: Up and down.
2: Radio Latte e Miele, sabato sera noi trasmettiamo da Milano e Milano sta diventando una specie di girone d'inferno. Addirittura ha incrociato il presidente della regione Veneto, Alberto Stefani, che mi ha detto: sai che ho avuto paura? Dico, beh, lui sta a Venezia, che non è che si è messo molto meglio, perché, cioè, voglio dire, non puoi girare con uno zaino che te lo aprono subito. Perché racconto questa cosa? Perché sono appena tornato dai carabinieri, perché sono dovuto andare a fare una denuncia perché c'è stato un furto negli uffici e nel negozio di mia moglie, che ha un marchio che si chiama Gio Guerreri, che disegna lei, Betta. E la cosa positiva è che ho trovato nei carabinieri delle persone veramente assolutamente squisite, dei ragazzi, tra l'altro alti 2 metri, tutti altissimi, sembrava un nano Bagonghi, io mi sentivo piccolissimo nel mio quasi, sottolineo quasi, 1,80 m. Comunque la... E poi mi colpisce anche perché Federico 40, sempre a Milano, è stato aggredito la settimana scorsa. Lo hanno menato 3 ragazzini, 3 Maranza, tutti griffati, Gucci, Dior, le loro borsettine, eccetera, per fregargli l'orologio. Prima l'hanno picchiato, poi gli hanno portato via un vecchissimo Omega, che deve essere stato anche bello, perché l'Omega è molto considerato, anche se non è tipo quei marchi Vacheron Constantin piuttosto che Rolex o meno. E l'unica cosa terribile è che questo orologio era il ricordo di suo papà, che mi sembra di capire dal racconto di 40 che non c'è più. Ecco, perché ne parlo? Non ne parlo perché io vorrei parlare solo di notizie più allegre, più curiose, e questa comunque è curiosa, quanto perché io vorrei che si capisse, che lo capissero le istituzioni, che non si può tagliare la benzina alla polizia, che fanno meno ronde, eccetera, che non si può aspettare che arrivino 15.000 nuovi poliziotti, carabinieri e guardie di finanza, perché devono prima fare il corso per poter essere poi assunti. E non si può neanche dire, beh, però ne stiamo pigliando 15.000, quando i calcoli ci sarebbero 30.000 posizioni vuote nelle forze dell'ordine, perché nel frattempo sono andati in pensione. Poi non è che tutti hanno voglia di stare lì a rischiare pure la vita nel momento in cui hanno maturato la pensione. Insomma, per cui anche nel mio e nostro di Radio Latte Miele piccolissimo vorremmo che qualcuno cominciasse a muovere il suo sedere.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predaniedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
3: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: German Car, concessionaria Volkswagen, a Sassari in via Predaniedda 37R e ad Olbia via Maldive.
7: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
3: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
8: Latte mia.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Mi ha molto divertito l'intervista che ha fatto Dalia Di Lazzaro, che è una nostra amica, amica di Radio Latte e Miele, amica mia da tanti anni, eccetera, che ha fatto a Monica Setta, credo su Rai 2, nella sua trasmissione Donne al Bivio. Lei adesso, Dalila, è fidanzata con un musicista, un cantautore, tra l'altro un bell'uomo, lei è stupenda ancora, diciamo, non dico l'età, credo che ne abbia 73-74, comunque meraviglio, e non l'ho detta l'età, sto guardando mio Umberto Cappellato che mi dice: ma l'hai detta? No, non l'ho detta. Detto questo, lei sta insieme a questo Manuel Pia, che è anche un bellissimo uomo, però non ha, fortunatamente questo Manuel non soffre di gelosia retrospettiva, perché lì dalla Monica Setta ha raccontato di come è nata la sua storia d'amore con Gianni Agnelli. Pare che lei fosse andata a una cena portata da un suo amico, Gianni Agnelli l'ha vista e la mattina dopo è andata a trovarla e l'ha abbracciata da dietro dicendo: ho tanta voglia di baciarti. Romantico, vero? Certo, lei non è stata lì tanto a guardare per il sottile, visto che lui c'aveva una moglie che si chiama Marella e magari così, solidarietà tra donne, non voleva metterci le corna, però vabbè, è stata una sua scelta. Detto questo, però, io la sapevo diversa sta storia. Sapevo che lei era andata sì a cena con un amico e le aveva presentato Gianni Agnelli a casa sua. Tra l'altro, sempre la Monica Setta ha raccontato che Gianni Agnelli ha aperto la porta ed era nudo con l'accappatoio in mano. Di solito uno l'accappatoio lo mette su, ma magari faceva caldo come in questi giorni. E poi, dopodiché, la mattina dopo, io sapevo che prima ancora lei, tornando accompagnata sempre dall'amico a casa dove lei vive, in un appartamentino in Piazza di Spagna a Roma, e ha detto: ah, ma che peccato, io lo trovavo un uomo così meraviglioso, avrei voluto, però ho capito che lui è gay, per cui non, insomma, non c'è storia. E invece la mattina si ritrova il citofono che suona, risponde, era Gianni Agnelli. Sale e le chiede: posso bere un caffè? Lei con la mano tremante prepara due tazzine di caffè sul tavolo della cucina, posa tremante le due tazzine, lui si avvicina alle tazzine, lei pensa che inizierà a bere, invece no, la prende, l'abbraccia, si buttano sul tavolo rovesciando tazzine, facendo cadere le tazze per terra, zuccheriere, un casino mai visto, e furono baci e furono sorrisi. Storia bellissima, comunque sia, non so se è vera o se non è vera, perché me l'aveva raccontata così. E uscendo, Gianni Agnelli poi disse: cara, a proposito, non sono gay. E fu una lunga storia d'amore.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sembra quasi impossibile, ma a volte l'INPS, che è l'Istituto delle Pensioni per intenderci, chiede i soldi indietro quando già li ha dati. Cosa è successo? È successo che Stefania Sandrelli ha scoperto che deve restituire all'INPS tipo 120.000 euro. La storia è perché cosa è successo? Lei è in pensione e ha pagato per tanti anni l'INPS, che poi è stata assorbita dall'INPS. Pare, c'è una legge che deve chiarificare questa situazione, che l'INPS non riconosca certi contributi dati attraverso l'INPS, perché poi non gli sono arrivati o sono arrivati, non si sa che cosa è successo, e in pratica si ritrova questa situazione. Ma è successo ancora qualcosa di più grave a Katrin Spack, che è scomparsa credo 2 o 3 anni fa, e ora gli eredi, tra cui la figlia, il figlio, il marito Vladimiro, ma anche associazioni super meritevoli come Save the Children, l'associazione italiana per la ricerca sul cancro, insomma diverse associazioni che lei ha voluto sostenere attraverso la sua eredità, che si sono ora ritrovati una richiesta da parte dell'INPS di 400.000 euro da restituire, che è una cifra grossa, perché sono circa 10 gli eredi, perché ho calcolato che occhio croce sarà 40-50.000 euro a testa, dipende da quello che c'era scritto sul testamento. E la cosa è stravagante da un certo punto di vista, prima di tutto perché Katrin è morta, purtroppo era malata di tumore, e poi perché vengono richiesti questi soldi indietro ad associazioni che le hanno ricevute non tanto dall'INPS o erano i soldi dell'INPS, semplicemente facevano parte di questa di tutti i risparmi e delle case che poteva avere Katrin Spack o meno, che tra l'altro era una mia amica. Ed è veramente incredibile. Tra l'altro, cos'era successo? Era successo che lei, dopo aver lavorato tantissimi anni in televisione, al cinema, e avendo sempre versato i contributi, era andata in pensione tipo con 1.000-1.200 euro. Diceva: ma è possibile che io tutta la vita ho pagato così tanto per avere una pensione così misera? E così ha fatto ricorso, e il tribunale le diede ragione, per cui si ritrovò ad avere indietro tipo 20 anni di mancata pensione. Ora però poi l'appello e quindi poi la Cassazione hanno dato ragione all'INPS, e ora devono restituire tutti questi soldi.
1: Up and down con Roberto Alessi.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Spot.
4: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
5: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Scegliela subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Latte.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Sono rimasto molto colpito dalle dichiarazioni di Massimo Ambrosini. Massimo Ambrosini è stato un grandissimo calciatore, ex calciatore anche del Milan, veramente un monumento del nostro calcio. E tra l'altro un uomo che io conosco, molto simpatico, un bellissimo uomo, bellissima famiglia, tre figli, eccetera. Lui purtroppo ha scoperto due o tre anni fa che il suo bambino più piccolo, che adesso ha 4-5 anni, è malato di diabete di tipo 1. Praticamente la forma di diabete più pesante, perché praticamente ti dura tutta la vita e devi assolutamente riequilibrare, credo, l'insulina con delle iniezioni, eccetera. E mi ha colpito molto perché ne ho già parlato proprio qui a Radio Latte Miele, di Alexander Zverev, il grande tennista, quello che è riuscito a vincere al Roland Garros, insomma una cosa importantissima. È arrivato addirittura secondo, battuto dal nostro Yannick Sinner, lui è tedesco, e per cui voglio dire è un uomo che ha dato tanto proprio come atleta ed è credo uno dei numeri uno del mondo, credo che sia al quinto posto, non lo so tanto bene. Comunque in tutto questo lui è malato di diabete di tipo 1 come il bambino di Massimo Ambrosini, e Ambrosini proprio ha voluto sottolineare questa cosa dicendo Zared non si rende forse neanche tanto conto, ma secondo me invece se ne rende conto, di quanto è importante per noi genitori vedere che un ragazzo che ha lo stesso problema di mio figlio sia riuscito ad andare così avanti. Io non pretendo che mio figlio, dice, arrivi, vinca il Roland Garros piuttosto che si confronti con Sinner, però vuol dire che si può fare anche una vita normale, non chiediamo tanto di più. E per cui in qualche modo appunto ringraziava Alexander, che lo chiamano Sasha, proprio per questa sua testimonianza. Tra l'altro l'ho già ricordato, e chi è interessato può smanettare su internet, cercare, perché Alexander Zverev ha creato una sua fondazione con il suo nome, proprio per aiutare quei bambini che si trovano ad affrontare il diabete di tipo 1, che è quello più terribile. Grandi tutti e due, sia Massimo sia Alexander, e un abbraccio al bambino di Ambrosini.
2: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò

0: in discesa.
1: Kylian Mbappé avrà finito di piangere, spero, visto che lui è il capitano dei Blues, di Blue, che sono la nazionale francese, insomma è stata battuta dalla Spagna. Tra l'altro la cosa è veramente quasi un paradosso, perché lui in Spagna ci lavora, cioè è stato battuto dalla nazionale spagnola quando lui è però l'attaccante del Real Madrid. Tra l'altro, ed è quasi una fortuna, potrebbe essere letta così, perché nella nazionale spagnola per la prima volta, perché non è mai successo, non c'era neanche un calciatore del Real Madrid, cioè praticamente hanno voluto solo calciatori di altre scuole spagnole, per cui se non altro non si è ritrovato a dover, diciamo, andare contro qualcuno che poi si ritroverà tra poco quando riprenderà il campionato in Spagna. E insomma colpisce molto sta cosa. Tra l'altro, se non altro, e altro ancora, si viene di altro, c'ha una fidanzata stupenda che si chiama Esther Esposito, che anche lei è una attrice spagnola, attrice e modella spagnola, e però non si capisce come mai, insomma, non venga reso pubblico questo amore, perché

0: che è Kylian Mbappé, insomma, calciatore pazzesco, cioè il prossimo Messi, toccando ferro per lui, caro, e non solo il ferro. Ecco, poi però, ma anche lei è famosa in tutto il mondo perché lei ha interpretato, leggo, l'iconico ruolo, non so cosa vuol dire, di Carla Roson, che continua a non sapere chi è, nella serie Netflix Elite. Pare che se tu non hai visto la serie di Netflix Elite non sei nessuno. Sto guardando il mio regista Umberto Cappellato, che non l'ha mai vista, e la notizia è questa: tu sei nessuno.
1: Up and down, up and down con Roberto.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare.

0: Chiare, anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
9: Latte e miele.

0: 21 e 59. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Via un bellone, dentro un altro bellone. Ecco, Kanyaman, continuano tutti a sottolinearmi, ma io me ne frego, mi piace più dire Kanyaman. Ecco, non si è sentita di fare la terza serie di Viola come il mare. Viola come il mare è una fiction che va molto bene, trasmessa da Medias, da Canale 5, ma prima la mettono su Infinity, non mi ricordo come si chiama il sito digitale di Medias, Mediaset Infinity, che uno lo guarda, poi sono arrivati a delle visualizzazioni incredibili e poi dopo viene trasmessa in televisione, perché Jean Yaman, ecco, ha detto che lui vuole che il pubblico conosca l'altro se stesso, e noi tutti non vediamo l'ora di conoscere questo altro se stesso, perché lui è stufo di essere bello, lui vuole dimostrare di essere anche bravo, perché è noto che i belli non riescono a dimostrare di essere anche bravi, vedi Jean-Paul Belmondo piuttosto che Alain Delon o Marcello Mastroianni, non sono mai riusciti a diventare bravi attori perché erano troppo belli. Vabbè, questo è un pensiero ed è rimane solo suo. E allora adesso arriva un altro bellone a sostituirlo, che si chiama Rodrigo Guirao Diaz, che è argentino e che ha già lavorato tra l'altro in Italia, aveva lavorato in Terra Amara, credo che si intitolasse, e poi aveva anche lavorato in un film, ma credo che fosse però internazionale, che era la Certosa di Parma. Però vabbè, insomma, questo è molto bello, eccetera eccetera. Tra l'altro è una storia un po' curiosa, perché lui faceva l'elettricista, ecco, forse per quello che io non sono mai diventato una star internazionale, perché non so neanche avvitare una lampadina, ancora un po', anche se ero abbastanza bravino in applicazioni tecniche quando ti insegnavano a come si faceva la pila di volta, no? Ecco, detto questo, lui faceva l'elettricista e cambia una presa un giorno, mette una lampadina l'altro giorno, è capitato in uno studio televisivo e ha detto: beh, però c'è un bel faccino, perché non fai l'attore? Non gliel'avessero mai detto. Improvvisamente ha detto: io voglio fare l'attore. E ora ce lo ritroviamo qui.

0: rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
1: E dove?
0: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
3: Latte e miele. Ma

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Come sapete, io parlo sempre e spesso e cerco di non dimenticarmi mai di quello che è successo a Capodanno a Tramontana. Ora, cosa è successo? Che ho incontrato, perché è un mio amico, Guido Bertolaso, che è l'assessore al welfare, alla sanità in pratica della regione Lombardia, e l'ho ringraziato perché ha talmente tanto fatto per tutti i feriti, credo che siano stati 11 i ragazzi che furono portati da Cran all'ospedale di guardia di Milano per essere curati. Tra l'altro sono stati dimessi quasi tutti, o insomma un paio sono rimasti forse, ma insomma sta andando, per quanto si può usare una parola forse fuori luogo, al meglio. Però le cure saranno lunghissime, perché mi diceva che devono fare proprio, Bertolaso proprio me lo diceva, devono fare delle applicazioni come di laser per riammorbidire la pelle, perché altrimenti non riescono neanche a tendere le braccia, a muoversi come si dovrebbe. Però diciamo ci sono buone prospettive, la situazione è sempre comunque drammatica e terribile. E mi ha detto che appunto gli avvocati di Jacques e Jessica Moretti, che sono i proprietari delle Constellation, che è il pub, il ristorante insomma dove era stata fatta questa festa di Capodanno, dove non poteva essere fatta tra l'altro e dove erano state chiuse l'unica uscita di sicurezza, vogliono riaprire i loro altri due locali. Uno si chiama Senso e l'altro si chiama Le Vieux Chalet. E gli avvocati dicono no, noi adesso riapriamo eccetera. E allora mi ha sottolineato, ed è per questo che lo dico, perché io stesso ho partecipato e magari altri possono avere la stessa idea, perché change.org, che è questo organismo dove tu puoi fare delle petizioni per ottenere un risultato, ecco, change.org appunto ha iniziato una raccolta di firme contro la riapertura di questi due locali. Ecco, e sono state già raccolte, l'ultimo conta erano arrivati a 27.000 firme, ma gli avvocati dicono no, noi però riapriremo comunque, anche perché se non riapriamo, dicono, sto leggendo, è quello che, in caso contrario le società perderebbero beni che potrebbero potenzialmente servire a risarcire le vittime e andrebbero perduti. Ecco, lo dicono i difensori, e vorrei sottolineare la parola potenzialmente.

0: in salita. La settimana scorsa si è sposata Aurora Ramazzotti col suo fidanzato e dopo ha avuto anche un bambino, eccetera, con Goffredo Cerza. Non riuscirò mai a dire sto cognome, Cerza. Ecco, e si sono sposati tra l'altro a Militello, perché una volta andata lei a Militello si è trovata così bene che era tutta felice. Che tra l'altro, ricordo, Militello è la cittadina dove è nato e cresciuto e ha studiato poi Pippo Baudo. Cerimonia bellissima, tutto stupendo, c'era Eros Ramazzotti, c'era Michelle Hunziker, bellissima, però diciamo si è messa un po' più sottotono per fare, perché la protagonista era giustamente Aurora. C'erano le bambine che Michelle ha avuto dal secondo marito Tommaso Trussardi, e poi tutti però eravamo disperati. Dov'era Giulio Berruti, l'attuale fidanzato di Michelle Hunziker? Perché non c'era? Che cos'era successo tra di loro? O forse lei non voleva presentarlo alle due bambine più piccole perché non vuole destabilizzarle? Chissà. E invece c'era e sono uscite le prove. Perché cos'è successo? Che lui non si è fatto fotografare, è stato in disparte, è andato sì alla festa, però non ha voluto, diciamo, perché la sua presenza avrebbe catalizzato l'attenzione di tutti i fotografi assieme a Michelle, perché diciamo il personaggio... Sì, Aurora è un bel personaggio, però insomma Michelle è una bella botta, e poi che arriva col bel fidanzato, anni 41, bello come il sole, coppia pazzesca, insomma è ovvio che avrebbe catalizzato l'attenzione. Ma non è sfuggito però ai soliti cacciatori di selfie, e allora c'è stato quello del catering che ha voluto fare la foto ricordo con lui, e poi c'era la signorina che era arrivata lì per caso e ha voluto fare la foto col bellone, e poi tutti hanno postato la foto e fino a lì nessuno avrebbe scoperto nulla. Ma è che tu rivedevi lo stesso ospite con gli stessi occhiali, lo stesso vestito, la stessa location, poi fotografato con Michelle Hunziker, e uno più uno fa due, per cui insomma il nostro Giulio Berruti era presente, e io ora mi sento molto meglio.
1: Up and down con Roberto Alessi.

0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Latte Miele.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Io non so se l'Italia è quella, però oggettivamente Temptation Island è uno spaccato della nostra meglio gioventù, se posso usare questo termine, che è abbastanza scorante, perché è un po' impressionante questi ragazzi che parlano un italiano stentato, iper tatuati, con queste ragazze che se non hanno ciglia finte, labbra pompate e mostrano un po' il sedere, guai. E insomma è una storia un po' strana. Con questo io ho amiche che hanno il naso rifatto, le portano shorts interdentali eccetera, e sono delle persone più che valide, e ho anche degli amici iper tatuati per questo, e sono altrettanto validi. Però lì se tu metti insieme l'immagine, gli obiettivi, il farsi vedere, il litigare, raccontare delle cose sessuali l'una dell'altro davanti a milioni di telespettatori, è un po' impressionante. E i milioni di telespettatori ci sono, perché l'ultima puntata addirittura hanno fatto il 30% di share, cioè è il successo della stagione, battuta solo dai mondiali di calcio, che ci sono state delle partite che hanno fatto anche il 40, ovviamente. Tra l'altro i mondiali finiscono domani e credo che ci sarà un botto pazzesco in questo scontro appunto tra Argentina e Spagna. Io tengo Argentina, però non posso dirlo. Detto questo, però anche Temptation Island può insegnare, perché c'è una coppia che si dovrebbero essere lasciati, Gabriele e Sara, e Filippo Bisciglia, che è il conduttore, è stato secondo me molto molto bravo, perché in pratica lei piangeva disperata, lui non voleva lasciarla andare, noi dobbiamo rimanere insieme, stiamo da 7 anni insieme, non possiamo buttare via tutto così. E Filippo ha detto, e lui continuava a dire la mia Sara, Sara è mia, Sara è mia, lui ha detto guarda che Sara non è di nessuno, Sara è di se stessa, e se lei vuole chiudere questa relazione perché soffre, tu devi, se tu le vuoi veramente bene, tu la devi lasciare andare, hai capito? E tra l'altro contesto anche, tu la devi lasciare andare, cioè un uomo neanche se deve sognare di poter trattenere una persona che se ne vuole andare, oltretutto. Detto questo, oltretutto Filippo ha detto, poi sette anni, c'è chi si è lasciato anche dopo 18 anni, e stava parlando di se stesso, perché lui dopo 18 anni si è lasciato con Pamela Camassa, che adesso sta con un ragazzo, tra l'altro una faccia molto simpatica, e che è assolutamente lontanissima da tutto il mondo dello spettacolo. Bravo Filippo, e mi auguro che appunto Gabriele e Sara diventino realmente due ex e non due persone che stanno insieme tormentandosi.

0: in salita.
1: Un tempo c'era una telenovela che si intitolava Anche i ricchi piangono, una roba credo anni 80 qualcosa. E il titolo giusto oggi è che anche i ricchi si divertono alla grande, forse si divertono molto di più dei poveri. Perché? Perché Dolce Gabbana, Stefano Gabbana e Domenico Dolce hanno organizzato a Giarre, tra Giarre, Taormina e insomma in quella zona lì alle pendici dell'Etna per intenderci, una specie di festone che è durato

0: dice pura, non sapevo manco, mai sentito, di giarre, appunto, ed c'è stata questa sfilata di altissima moda solo per 300 ospiti, non di più. E poi c'è stata anche la sfilata uomo, sempre di alta moda, con ricami d'oro, una sfilata uomo barocca, che mi ricorda un po' il barocco che fece appunto Gianni Versace ancora 25 anni fa, e anche lì, anzi di più, 35 anni fa, madonna come si invecchia, e vabbè, pazienza. E c'è stata tutta questa, e poi c'erano anche tutti gli ospiti, famosi, non famosi, miliardari. Tra l'altro questi miliardari in euro, sottolineo, erano in grado di pagare questi e comprare questi abiti e questi gioielli, pezzi unici tutti di costi, ma stiamo parlando di abiti da 50.000 euro, proprio sul posto, dalla sera me lo porto, mandatamelo a casa, ecco, e per cui avevano questa opportunità. E questo, diciamo, questa vendita copriva ampiamente, ha coperto ampiamente quelle che erano state le spese, che sono state spaventose. Tra l'altro nel giro di Taormina tutti felici, perché alberghi pieni, ovviamente. E tra gli ospiti c'era Jennifer Lopez, che c'era su un tubino midi, cioè ossia lungo fino al polpaccio, tutto pieno di cristalli, di rose, eccetera. E non oso pensare il dolore di quei chiapponi una volta che si era seduta su questi ricami, che erano spessi almeno tre dita. E c'era anche Monica Bellucci, vestita invece tutta di nero, eccetera. Però Monica, diciamo, ha avuto un ruolo quasi da protagonista, perché sua figlia Leonie, la figlia che lei ha avuto dal marito, ha sfilato anche se aveva solo 16 anni, e deve essere stata felice, ma non lo dava a vedere perché aveva una faccia incazzata come poche, non si capisce perché. E poi c'era anche Erling Haaland, l'attaccante norvegese, che è arrivato vestito di bianco, bello come il sole, con la sua compagna, la mamma di suo figlio, ed è stato il più fotografato, naturalmente. L'unica curiosità che mi è rimasta, ma non avrei voluto sapere, che cosa ha preso di cachet.
1: Up and down, down, up and down, down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora. Up

0: Jackpot.
1: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
2: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
3: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
4: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
1: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
5: Latte miele.

0: 22:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona domenica 19 luglio. Ariete, la giornata è un po' sottotono, ma non è un problema di stelle, è la stanchezza che si fa sentire, visto che hai iniziato da lunedì 13 a non fermarti mai e hai accumulato stress. Il periodo resta buono, non forzare i ritmi oggi. Toro, le priorità si spostano sugli affetti, sulla casa, il momento ideale per dedicare più tempo alla famiglia con Venere in ottimo aspetto. Ritrova serenità. Tra le mura di casa sarà più facile affrontare un problema. Gemelli, c'è un lieve recupero, ma questo cuore a me pare inquieto, e soprattutto se tra venerdì e sabato sono emersi dubbi, incomprensioni. Stanchezza e nervosismo rischiano di farti reagire in modo impulsivo. Se già è accaduto un patatrac o una discussione, oggi cerca di fare pace. Cancro, una domenica che invita alla calma e alla riflessione. La luna dissonante non ha il potere di rovinare i rapporti con gli altri, però, come ho spiegato, Mercurio in aspetto nervoso parla di idee che hai in mente, di progetti, magari anche di chiusure che ci sono state a giugno, e di un certo stranimento, ecco, che hai dentro. Le intuizioni non mancheranno, ma prendi tutto con calma. Leone, hai voglia di rimetterti in gioco, di guardare avanti? Tra l'altro le soddisfazioni sono dietro l'angolo, c'è chi le ha già avute. Sei come un atleta che si prepara per una gara, hai una grande forza e puoi vincere una sfida. Vergine, le emozioni tornano protagoniste, e poi se il tuo cuore è libero non ci dimentichiamo che Venere è nel segno. Se vivi una relazione, è il momento giusto per rafforzarla. La giornata favorisce il dialogo. Bilancia, le idee non ti mancano, la luna è nel segno. Attenzione però ai conti, perché per realizzare un obiettivo potresti spendere più del previsto o avere bisogno del sì, di soci, collaboratori. Insomma, bisogna rivedere alcuni budget. La luna nel segno dice di programmare una domenica serena. Scorpione, in amore Venere aiuta. Entro pochi giorni potresti sentire il desiderio di dichiarare apertamente ciò che provi. Mentre per quanto riguarda il lavoro, le questioni economiche, ci sono da definire alcuni dubbi, contratti, affitti, accordi, persino un pagamento che stai ancora aspettando meritano attenzione. Sagittario, dopo giornate complesse a livello sentimentale torna la voglia di recuperare serenità. Una distanza scelta o imposta dagli eventi può finalmente ridursi. È vero che ultimamente l'amore ti ha messo alla prova, ma questa domenica ti regala più fiducia. Capricorno, si fa sentire oggi la fatica accumulata durante la settimana, perché lunedì, martedì non ti sei fermato un attimo e poi nei giorni successivi hai dovuto mettere in chiaro tante cose. Oggi evita discussioni inutili e metti in conto qualche piccolo ritardo. Recupero netto a partire già da martedì. Acquario, sento già molti dire basta, chiudo tutto, cambio vita. Il desiderio di liberarti da situazioni che non ti rappresentano è forte, però ci sono responsabilità economiche, familiari, insomma questa rivoluzione interiore va guidata. Agire d'impulso va bene, ma fino ad un certo punto. Questa domenica è ideale per mettere in chiaro quello che non va. Molti hanno speso, investito e questi soldi vanno recuperati. Pesci, dopo due giorni pesanti il cuore potrebbe ritrovare serenità, ma molto dipende da te. Se qualcuno occupa i tuoi pensieri senza darti certezze, è il momento di fermarti. Tu hai bisogno di conferme, non di inseguire chi resta distante. È una domenica che aiuta a capire ciò che desideri davvero. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: Almeno quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Preddanieda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
8: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli. E i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
11: Latte e miele.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: all'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Spot. Latte e miele.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005,

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: nel tempo di 5 canzoni. 1967.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.